0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2, 3.

0: Ciao a tutti, sono Mr. Rain, mando un mega abbraccio a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni. Solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone

chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Ciao a tutti, sono Ultimo, un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bueno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
0: E per un giro in scooter al tramonto?
2: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
6: No, solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
8: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata condizioni meteo ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di insidia. Nel pomeriggio instabilità diffusa con rovesci su rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
4: No, ho solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
6: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
7: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
6: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
8: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
12: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: schifoso. Cocaina e crack venduti a domicilio con la modalità delivery, come le pagnottelle e le cocche, come fossero cibo o altri oggetti di consumo. È quanto scoperto dalla polizia, che ha arrestato 7 persone in Campania. Alcuni li hanno messi ai domiciliari. I poliziotti hanno installato delle telecamere, intercettati i sospettati, riuscendo così a ricostruire centinaia di episodi di cessione di droga che avvenivano in qualsiasi orario della giornata. Uno voleva, ma sì, voglio drogarmi, e chiamava il delivery, e il delivery arrivava con la pagnotta. Sì, pagnotta. Recessione online, nuove regole antitruffa dal 15 di luglio. Ci vorranno le prove dei giudizi pubblicati, lo dice l'antitrust. Dunque stop a messaggi fasulli, e si vedrà come andrà. L'attacco di Trump alla Meloni, il governo non risponde. Il Crosetto dice: i rapporti con gli Stati Uniti restano. Tajani spiega: le parole, beh, si commentano da sole. I missili russi su Kiev, una ventina di morti, decine di feriti, colpiti gli edifici, a Sebastopoli blackout. Re Carlo ritira l'invito al principe Harry. Risposta tardiva, la motivazione, cosa deludente, la controrisposta. Oggi intanto c'è l'atteso vertice della NATO ad Ankara. Stupro di gruppo, condanna a 5 anni e 4 mesi di Gabbio al campione di sollevamento pesi, medaglia di bronzo alle Olimpiadi, Antonino Pizzolato. E a Venezia, Clone, il leone d'oro alla carriera, un onore. Ma vuol dire che invecchio? Scherza. L'ottantesima mostra sarà dal 2 al 12 di settembre. Per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso, c'è un indagato. Secondo le autorità, secondo la DDB, che si assume ovviamente la responsabilità di queste accuse, si indaga su Walter Lavitola, un imprenditore, giornalista ed editore. Sara Funaro, sindaca di Firenze, con un gradimento del 66% e più 5,4 rispetto al giorno delle elezioni, dunque in crescita, è il primo cittadino più apprezzato in Italia. Per la prima volta è una donna. Emerge dal Sole 24 Ore, secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, che col 65 conferma livelli di consenso elevati, pur cedendo la leadership conquistata alla precedente edizione. Medaglia di bronzo per Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli, con il 64%, che cresce anche lui 1,1% rispetto a Leone. La classifica dei presidenti di regione premia due governatori di primo anno di mandato. In testa Antonio De Caro, presidente Puglia, con 66%, seguito da Alberto Stefani, presidente del Veneto. Al terzo posto c'è una vecchia conoscenza, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. La quarta posizione è condivisa da Roberto Occhiuto della Calabria e Alberto Cirio del Piemonte. Dicono Alessia e Debora del programma Uomini e Donne: vogliamo dire una cosa e tranquillizzare tutti. La nostra relazione procede senza intoppi. Alessio e Debora. E chi se ne frega? Lo sport, il tennis a Wimbledon, Cobolli e Paolini vanno ai quarti. Oggi c'è Sinner contro Struff. Dai, Yannick, siamo tutti in campo con te. Dai, dai, Sinner. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo. Sì, ma un campionato mondiale senza l'Italia? È solo giramondo. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, nelle Marche sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa per lavori dopo Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e prima di Cagli, direzione Fano, strada statale 16 Adriatica. In Umbria ci sono lavori di manutenzione sulla statale 75 centrale Umbra dopo Santa Maria degli Angeli, statale 147 diramazione di Assisi e prima dell'incrocio Spello, direzione San Giovanni Pro Fiamma. Nel Piemonte, statale 11 Padana Superiore, ci sono lavori di manutenzione dopo il casello di Settimo Torinese a 4 Torino Trieste e prima dell'incontro

0: Ciancio Brandizzo. Nel Veneto, sulla statale 14 della Venezia Giulia, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo la rotatoria Capodargine e prima dell'incrocio Musile di Piave. Nelle Marche, sulla statale 361 Septempedana, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Villa Potenza. Statale 362 Jesina e prima di San Severino Marche, statale 502 di Cingoli. Sulla statale 114 orientale Sicula, lavori di manutenzione presso l'incrocio strada statale 193. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: perdono Tiziano Ferro e Lazza a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno
0: per tutto il giorno. Oggi è martedì, buon martedì 7 giugno, come la va?
1: Ma perché ce l'hai col giugno?
0: Anche ieri, 7 luglio.
1: Rimani indietro, tu devi andare avanti, devi dire 7 agosto,
0: vacanza mia non ti conosco.
1: 7 luglio.
0: Ormai mi sono formattato sul mese di giugno e non so perché.
1: Sei bloccato lì.
0: Forse mi piace di più, non lo so. Comunque oggi è 7 settembre, no, 7 luglio. 7 luglio. Buongiorno.
1: 7-7,
0: sì, ce la faceva notare prima anche Paolo Guarnieri.
1: È vero, che salutiamo insieme a Max Perucci e poi c'è anche il nostro notaio Cristian Lavezzoli.
0: Eccolo, ciao Cristian.
1: Buongiorno piccolini, come la va, come la vedete? State già inviandoci i vostri sms WhatsApp al 331-995-0095, grazie, continuate a farlo.
0: Bravi.
1: Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da me. Oggi è San Claudio, facciamo gli auguri a tutti Claudio all'ascolto, buon onomastico, e anche a Claudio Cecchetto.
1: Ma sicuramente.
2: Anche a Claudio Cecchetto, auguri Claudio, Roberto.
1: Eccomi qua, buongiorno a tutti. Oggi ho per voi una frase meravigliosa.
0: Di
1: questo è difficilissimo da dire. Luc de Clapier de Van Venargue.
0: Sì. No, è giusto.
1: Vovinar. Allora, il frutto del lavoro è il più dolce dei piaceri.
0: Che piacere. Se non è buono, che piacere. No, un'altra cosa. Quando a Radio Italia sono musica italiana, sono le 7:01.
3: Ciao, piccolini.
0: Quello era il caffè.
1: Il caffè. Lo spot

0: ieri sera la Spagna te l'ha fatta, eh?
1: È il Belgio.
0: Un minuto. Belgio
1: 4-1 a casa.
2: Già tanto ero già a casa.
0: 4-1. Ma c'è Samurai J?
1: Sì, con Flamenco Paranoia.
0: Ole!

0: Pazza di te, siamo pazzi di te, Annalisa. Siamo euforici quando ti ascoltiamo. Euforia, Annalisa, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che cos'è tutta questa euforia?
0: cioè, ci sta. Oh, maestro Eugenio Massari. Allora,
1: sapete che giornata mondiale è oggi?
0: No, non lo sappiamo. Che giornata mondiale è oggi?
1: Non poteva di certo mancare una festa dedicata al cibo degli dèi per eccellenza, e cioè il cioccolato. Nel 2009 è stata istituita questa ricorrenza, il 7 luglio è la giornata mondiale del cioccolato. E sapete perché?
0: Perché?
1: Perché proprio in questa data, che nel 1847 Joseph Fry creò la prima tavoletta di cioccolato come la conosciamo oggi.
0: Perché prima com'era?
1: Fino a quel momento il cioccolato era consumato principalmente come bevanda, ma Fry scoprì che bastava aggiungere burro di cacao fuso al cacao in polvere per creare una pasta modellabile che, una volta solidificata, diventava una barretta da mordere. E adesso beccatevi queste barrette e mangiatele alla mia salute.
0: Oh, grazie maestro, ma non doveva. Aspetti che ne mangio subito una. Ma è durissima.
1: È durissima perché è una barretta di torrone.
0: Ma non doveva essere cioccolato.
1: Ma figuriamoci se spreco con voi il mio cioccolato.
2: Disco Italia. Disco Italia è Hippie Yayo.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: La canzone del sole, che meraviglia. Lucio Battisti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci sta.
0: All'alba poi, vedi, col sole che si sta alzando. Salutiamo un po' di amici.
1: Dai,
0: 331-995-0095, come Paola da Casatenovo, che sta tornando a casa dopo la notte. Buon riposo, Paola.
1: Salutiamo anche Barbara da Bergamo, che ci scrive: un saluto a chi si alza presto per una camminata prima di andare al lavoro.
0: Brava, brava Barbara.
2: E facciamo gli auguri.
0: Sì.
2: Ciao piccolini, fate gli auguri di buon compleanno a mia figlia Daniela e ditele che l'amo tantissimo. Rita da Roma, grazie di esserci sempre.
0: Grazie a voi.
2: Auguri,
0: auguri Daniela.

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza!
4: A casa tutto bene!
5: Quando hai Wind 3 protetti? A casa tutto bene!
6: Wind 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind 3 Store per un preventivo gratuito. Wind 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.

0: Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arvan, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 12.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
16: Ma che male, di nuovo la schiena.
17: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
16: No, solo troppo tempo seduto.
17: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
16: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Corpi Celesti, Giorgia a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7:32. Buongiorno cari piccolini. E pensate che spesso si parla di alimenti scaduti e se e come riutilizzarli.
1: Infatti sì.
0: In un recente articolo, ad esempio, si parla dello yogurt scaduto che sarebbe addirittura utile per pulire i denti o lucidare l'ottone.
1: Ah sì, non lo sapevo.
0: E nemmeno io.
1: Insomma, prima di buttare via i cibi dopo la data di scadenza, cerchiamo un modo per riciclarli, ecco, e chissà, magari in un ristorante come quello dello chef Cannavacciuolo cosa ci faranno loro con gli alimenti scaduti. Max, proviamo a chiedere allo chef.
2: Sì, guarda, è qua con noi, vieni piccolino, Antonino.
0: Sì, vieni. Piccolino, sto arrivando.
2: Vieni cucciolotto, vieni.
1: Buongiorno chef.
0: Buongiorno. Guardate, voglio che le scadenze non esistono.
1: Come non esistono?
0: No, sono tutta un'invenzione della lobby delle date di scadenza. Sono i poteri forti che decidono in quale giorno un cibo non si può più mangiare.
1: Ma chi sarebbero queste lobby, quelli della lobby delle date di scadenza?
0: Chi sarebbero? Sono delle persone che stanno dentro una stanza e decidono la data di scadenza delle cose.
1: Così a caso.
0: La scadenza della mozzarella, la scadenza del tonno. Ma mica solo sulle cose da mangiare.
1: No.
0: Loro no. Decidono la scadenza pure dell'assicurazione o della patente.
1: Del bollo.
0: Sì, mettono delle date a caso. A volte mettono le date del compleanno dei figli o della moglie.
1: Ma come? Ma è sicuro, chef? Non credo che le date di scadenza vengano decise così.
0: Fidatevi, voglio. Sì. Sono tutte finte le scadenze. La mozzarella scaduta la potete mangiare tranquillamente. Ma scusa, non è che il giorno dopo che ti scade la patente tu non sei più capace di guidare, eh? No. O se ti scade la tessera della piscina smetti di saper nuotare.
1: Ma che c'entra la mozzarella? È un'altra cosa, scusa.
0: È uguale. Anche la mozzarella dopo la scadenza continua a saper guidare e a saper nuotare.
1: Ma che dice? Vabbè, ma lei ci vuol dire che

0: nel suo ristorante serve i cibi anche dopo la scadenza?
1: No, quello no. Purtroppo per colpa della lobby delle date di scadenza dobbiamo rispettare le regole.
0: E quindi cosa fa dei cibi scaduti?
1: Li do ai ristoranti di cucine da incubo per migliorargli il menù.

0: parto.
1: Dove vai, Tananai? Alibi a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Magari va in Sicilia.
1: Infatti, perché fino all'11 luglio noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo in onda in diretta dal Voi Arenella Resort in Sicilia. Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Insieme a noi c'è Marco Masini. Tutte le info le trovate sul nostro sito radioitalia.it.
2: Scoprite di più sulla bellezza del Voi Arenella Resort e di tutte le strutture Voi Hotels sul sito voihotels.com.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
11: Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro.
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
17: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
18: Via, via.
17: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
19: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
20: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: come nei film Eros Ramazzotti, Max Pezzali a Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo qualche amico che ci scrive,
1: sì,
0: al 331 995 0095. Come Claudia e Daniele, svegli dalle 6 per una camminata all'Alpe Pianello, 1900 metri, provincia di Vercelli. Buona camminata, ragazzi.
1: Grandi ragazzi, buongiorno piccolini, potete fare gli auguri di buon compleanno ad una persona a me molto cara che oggi, se mi sono fatta i miei conti, compie 60 anni. Auguri Roberto da Anto da Roma. Auguri, auguri Roberto.
0: Auguri, auguri. E poi c'è Amelia che scrive: buongiorno, oggi sono 75 anni, passerà come un giorno normale, non ho più voglia di festeggiare, buona giornata, simpaticissimi. Grazie Amelia, ma
1: ciao,
0: devi
1: Amelia
0: festeggiare, noi festeggiamo insieme a te.
1: Assolutamente Amelia.
0: Ma tanti tanti auguri, cara
1: auguri,
0: Amelia.
1: È un giorno speciale oggi.
0: Ti regaliamo anche questa canzone di Luca Carboni, Ci vuole un fisico bestiale.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare,

0: Tuca sì. Macarena, Baby K.
1: Vogliamo fare il Tuca, il Tuca Tuca Marena.
0: Tuca Macarena.
1: Tuca Macarena.
0: Due balli insieme proprio.
1: Con Baby K e Cici.
2: Cici, cosa c'è? Io? No, no, io voglio fare gli auguri. Buongiorno, oggi Beatrice compie 5 anni. 5 anni di bellezza, capricci, scoperte, curiosità, ma soprattutto amore e dolcezza. A lei gli auguri più belli, che la vita le riservi sempre la bellezza della vita vissuta in tutte le sue sfaccettature. La zia Fina, grazie di tutto.
0: Auguri Beatrice.
2: Amore, cara Beatrice.
0: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8:01.
1: E fammi gli auguri.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Balogun in campo, non salva gli USA, americani travolti dal Belgio. Dopo la telefonata di Trump, Infantino si difende, i giudici sono indipendenti, credibilità compromessa, dice la UEFA. Oggi al via il vertice NATO, la Premier conferma la linea del gelo dopo il nuovo attacco di Trump, solidarietà di Tajani e Crosetto, posizioni, parole inaccettabili. Ad Ankara sul tavolo il sostegno all'Ucraina e l'aumento delle spese militari, Zelensky chiede ai Patriot dopo la pioggia di missili su Kiev per la Casa Bianca, Putin vuole la fine della guerra. Medio Oriente a metà luglio a Roma il nuovo round di negoziati Israele-Libano, Hormuz missili di Teheran contro navi mercantili, una petroliera a fuoco in Iran, continuano i funerali di Khamenei. L'attentato a Sigfrido Ranucci, indagato l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, sarebbe il presunto mandante, sequestrati i telefoni e il computer. L'ex olimpico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese, polemiche, il pesista dopo il rinvio a giudizio era stato convocato in azzurro. Si è costituito a Milano l'uomo ricercato per l'omicidio di un 37enne a Savona, il movente del delitto davanti a centinaia di bagnanti, una lite per un postoletto sulla spiaggia. A Wimbledon, Cobolli e Paolini ai quarti, oggi tocca a Sinner contro il tedesco Struff, mondiali la Spagna elimina il Portogallo e vola ai quarti di finale, Ronaldo saluta in lacrime.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Campania sulla A2 autostrada del Mediterraneo corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo area di servizio Campagna e prima di contursi. Direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Nel Lazio sulla statale 4 via Salaria corsia chiusa per lavori di manutenzione prima di Santa Croce e dopo l'incrocio Picciame di Posta in direzione incrocio Piazza Fiume. In Puglia sulla statale 100 di Gioia del Colle il traffico è rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Gioia del Colle statale 604 Alberobello e prima dell'incrocio variante di Mottola in direzione stazione Palagiano strada statale 7 Appia. In Sicilia il traffico è rallentato sulla statale 115 sud occidentale Sicula ci sono dei lavori di manutenzione dopo Niscemi e prima dell'incrocio stazione di Acate. In Umbria sulla statale 3 bis Tiberina e 45 corsia chiusa lavori di manutenzione prima di Selci e dopo l'incrocio Promano direzione Viterbo Terni. Nel Molise, sulla statale 650 Fondo Valle Trigno, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Isernia, statale 17 Appennino Abruzzese Apolo Sannitico e prima di Pescolanciano, strada statale 651 di Pescolanciano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ciao Francesco.
1: Ciao
0: dalla provincia di Bari.
1: Francesco, grande Francesco.
0: Queste sono le buone nuove con Savi, sì. Montieri, anche Cici fino alle 9 anche oggi.
2: Che sono anche a me. Dobbiamo fare degli auguri ad un amico.
0: Sì, ad Antonio Fior di Spino di Napoli, in arte Stash dei The Colors, che oggi compie gli anni. Tanti
1: auguri.
0: Tanti auguri a lui.
1: Auguri Stash, fai che, bravo.
0: Che andiamo ad ascoltare insieme a Merck & Cremont e Serena Brancale con Partenope. Yeah!

0: Yeah. È un peccato morir, Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di Cosimo?
1: Sì.
0: Cosimo è un 18enne neodiplomato di Salerno che, pensate, ha trovato lavoro a 24 ore di distanza dalla fine del suo esame di maturità. Cioè il giorno dopo
1: ha trovato lavoro. Ha trovato subito lavoro.
0: Ecco, durante la formazione scuola-lavoro presso un'azienda della zona ha scoperto il suo interesse per il settore e ha maturato esperienza pratica.
1: Sì, Cosimo ha lavorato con tecnici esperti e ha compreso l'importanza di precisione e lavoro di squadra, mettendo in pratica quello che aveva imparato a scuola. Proprio questa esperienza gli ha permesso di ottenere un'assunzione immediata. Il 2 luglio ha firmato il suo primo contratto come tecnico elettronico, passando direttamente dai banchi di scuola al mondo del lavoro.
0: Però è in bocca al lupo, Cosimo, dai.
1: Sì, bravo Cosimo.
0: E voi, cari piccolini, vi ricordate il vostro primo approccio col mondo del lavoro? Com'è andata? Fatecelo sapere con un SMS o WhatsApp
1: al 331 9

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
5: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: tutte le hits italiane dell'estate.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
4: Famila, con noi, sei in famiglia.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
5: No, ho solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
12: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
14: Piacere! Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: C'era un ragazzo.
17: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
18: Fatti mandare dalla mamma.
17: Info e biglietti su tridentmusic.it.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh, Radio Italia, solo musica italiana. E vi stiamo chiedendo di ricordarci il vostro primo approccio col mondo del lavoro. Com'è andata quella volta? 331-995-0095. E Massimo dalla Puglia ci ha detto che quando ha finito la terza media, aveva 14 anni, il giorno dopo ha trovato subito lavoro come idraulico.
1: Vedi? Buongiorno, io ho fatto l'istituto agrario e mi ricordo che ho fatto l'esame la mattina, il pomeriggio lavoravo già perché i miei genitori avevano un'azienda agricola. Un saluto, Paolo dal Trentino Alto Adige. Ciao Paolo.
0: Buongiorno piccolini, Emi da Como. Il mio primo lavoro, raccogliere le arance e mandarini perché sono originaria della Calabria. Il primo giorno sono rimasta affossata nell'argilla, ci sono entrata fino alle ginocchia.
1: Walter da Asti, ho 50 anni, ho la terza media perché ho fatto la prima superiore come scuola, lavoro, poi durante le ferie ho cominciato a lavorare per avere qualche soldo e non pesare sulla mia famiglia in una fabbrica di metalmeccanica, non ho smesso. Ad oggi mi mancano circa 10 anni alla pensione.
0: Vedi, Walter. Ciao Walter.
1: Ciao Walter.
0: Ma continuate a scriverci. 331 995 0095. Femme fatale, Emma.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Scrivile,
1: scemo.
0: Pinguini tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Vi ricordate il vostro primo approccio col mondo del lavoro? 331-995-0095. Peppe da Capaci dice che il suo primo lavoro è stato a 12 anni in un panificio. Voleva regalare la bici alla sorella con i suoi soldini e si è proposto in questo panificio e ha fatto un mese a 70.000 lire la settimana. Non male. Però, per quel periodo. No. E così è riuscito a comprare la bici alla sorella.
1: Vedi? Buongiorno, vi salutiamo da Val Guarnera.
0: Sempre Sicilia,
1: siamo operai della Valmoda, Giusi, Teresa, Caterina, Bartolo e Graziella. Lavoriamo tutti da quando siamo piccoli, io avevo solo 16 anni e tutti gli altri come me. Vi ascoltiamo tutti i giorni, siamo il reparto stiro, il più bello della provincia di Enna. A Graziella, Bartolo mancano pochi anni per la pensione e a me una decina e ne ho solo 42.
0: Quando si inizia presto, solo che adesso bisogna iniziare prima.
1: Ancora prima. Noi non so quanti ce ne mancano.
0: Appena nati, bisogna iniziare.
1: Ma noi ce ne mancano.
0: Hai voglia.
1: Ce ne mancano.

0: Clio.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: 5%. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri,
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
13: Fantastico!
12: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
13: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
12: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
13: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
12: Scherzavo!
13: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso a Radio Italia, solo musica italiana. Siamo partiti dalla notizia di Cosimo che a 18 anni il giorno dopo il diploma ha subito trovato lavoro.
1: Sì, finito la scuola e ha iniziato a lavorare subito.
0: E così abbiamo lanciato a voi la domanda, vi abbiamo chiesto se ricordavate il vostro primo approccio nel mondo del lavoro, ci avete scritto in tanti. E per esempio Tina: il mio primo lavoro in una lavanderia a Milano, avevo 14 anni, adesso ne ho 66, lavoro in una lavanderia in una casa di riposo a Corsico e l'anno prossimo andrò in pensione.
1: Bene, ciao piccolini, il mio primo approccio col lavoro è stato a 13 anni nella latteria della mia migliore amica Manuela, e lei ne aveva 11. Lavoravamo dietro il bancone come piccoli aiutanti della sua mamma. Unico problema è che tutte le caramelle in vendita ce le mangiavamo noi, Rossella da Milano.
0: Certo, certo.
1: E ci credo, quell'età.
0: Gianni da Ragusa: ho iniziato a lavorare 2 giorni dopo il diploma di elettricista nel lontano 2009 ed è stato uno dei professori durante l'esame venire da me a dirmi che dal lunedì dopo un'azienda mi avrebbe assunto, e da quel momento non mi sono mai fermato, fortunatamente. Buona giornata.
1: Anche a te. Mio marito ha cominciato a lavorare a 13 anni come muratore, guadagnando 40.000 lire al giorno, e lì ha deciso che avrebbe studiato e oggi fa il medico. Saluti da Giuseppe e Federica da Palermo.
0: Ciao ragazzi. Ciao.
2: Arrivate le buone nuove, solo su Radio Italia, resta tutto il giorno qui.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana.

0: Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Buon viaggio, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana, e noi viaggiamo.
1: Viaggiamo, siamo in Sicilia,
0: viaggiamo,
1: siamo
0: andiamo
1: anche
0: in
1: lì.
0: Sicilia.
1: Grazie,
2: venite
1: a Paoletta.
2: Venite, ragazzi, venite qua, vi accolgo, vi accogliamo. Buongiorno.
0: Buongiorno Paoletta.
1: Buongiorno.
0: Come va? Come va? Raccontaci.
2: Molto bene, una terra in una piccola parte arrabbiatissima, c'è l'Etna che continua ad eruttare.
0: Sì,
2: infatti,
0: sì.
2: Ho appena visto gli aggiornamenti per quanto riguarda l'aeroporto, rimarrà chiuso fino alle 14 ora locale ancora per oggi, però proprio non ha per ora intenzione di fermarsi. Ma al di là di questo,
0: sì,
2: siamo qui felici di esserci con un sole. Oggi non c'è neanche l'aria. Vi devo raccontare quello che gli ospiti del villaggio vedono serenamente al Voi Aranella,
0: sì,
2: Resort, che io in queste ore della mattina sono spiattellata al sole. Ieri c'era l'arietta, oggi è tutto piatto. Mi sono messa in costume perché sto facendo la sauna e ho messo anche la crema 50.
0: Immaginiamo.
2: Sì, non posso farmi un tuffo nel frattempo, no?
0: No, non c'è
2: il tempo, per cui sì, faccio la sauna, ma felice di essere qua. Sono pronta, ragazzi.
0: Bene, grazie Paoletta.
1: Fino a mezzogiorno, salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia. Arrivederci, Cici.
3: Arrivederci, grazie a tutti, a risentirci a domani.

0: Roberto, lasciaci con una bella citazione
1: di Luc de Clapier de Beauvenargue. Difficile. Datemi un Dante, datemi un Manzoni. Allora, la frase è questa: il frutto del lavoro è il più dolce dei piaceri. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Oggi al via il vertice NATO, la Premier conferma la linea del gelo dopo il nuovo attacco di Trump, solidarietà di Tajani e Crosetto, opposizioni, parole inaccettabili. Ad Ankara sul tavolo il sostegno all'Ucraina e l'aumento delle spese militari, Zelensky chiede i Patriot dopo la pioggia di missili su Kiev, per la Casa Bianca Putin vuole la fine della guerra. Balogun in campo, non salva gli USA, americani travolti dal Belgio dopo la telefonata di Trump, Infantino si difende, i giudici sono indipendenti, credibilità compromessa, dice la UEFA. Francia al bivio, oggi il verdetto sul ricorso di Marine Le Pen, per lei l'ultima occasione di correre per l'Eliseo, resta pronto al suo posto il giovane Delfino Bardella. L'attentato a Sigfrido Ranucci, indagato l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, sarebbe il presunto mandante, sequestrati i telefoni e il computer. Italia divisa in due, secondo giorno di blocco di circolazione nel nodo di Firenze con disagi e tempi allungati. A Catania prorogato alle 14 lo stop ai voli per l'eruzione dell'Etna. Se tregua c'è stata è già finita, da domani al via la terza ondata di caldo intenso ci farà compagnia per una decina di giorni, attesi picchi fino a 40 gradi e notti super tropicali. A Wimbledon Cobolli e Paolini ai quarti, oggi tocca a Sinner contro il tedesco Struff, mondiali la Spagna elimina il Portogallo, vola ai quarti di finale, Ronaldo saluta in lacrime.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi martedì 7 luglio 2026 ed è Santa Edda. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle per questo martedì. Ariete, giorno ideale per mettere a frutto tutta la vostra capacità di comunicare e di convincere. Con la luna dalla vostra parte sarete più sereni e pronti per iniziare una nuova fase di vita. Avrete ottime possibilità per rinnovare il vostro amore. Toro, oggi avrete le idee confuse, non riuscirete ad organizzare al meglio i vostri impegni ed esprimerete un giudizio affrettato su una persona conosciuta da poco, sbagliandovi di grosso. Trascurate eventuali contrasti con il partner, avrete tempo per chiarire ciò che non vi piace. Gemelli, grazie a Marte positivo vivrete con maggiore intensità il rapporto abituale, ma potrete anche valutare con ottimismo una situazione infelice e risolverla concretamente senza troppe sofferenze. Alcune circostanze permetteranno di scoprire eventuali nemici. Cancro, vi state dando molto da fare, tuttavia non riuscite ad essere tranquilli e la paura di aver dimenticato qualcosa è ciò che vi fa cadere in errore. Solitamente siete molto comprensivi nei riguardi del partner, ma stasera i suoi modi sbrigativi vi offenderanno oltre misura. Leone, vi attendono oggi momenti interessanti e seducenti in amore, ma dovete abbandonare la gelosia. La competizione potrà trasformarsi in un meccanismo difficile da tenere sotto controllo. Fate attenzione e non cedete all'impulsività, che sarà il vostro punto debole. Vergine, con un cielo propizio, non sconvolgente ma sereno, gli incontri, l'amore e la vita di relazione si tingeranno di rosa. La giornata sarà gradevole, anche se non eccessivamente travolgente. Sta a voi mettere un peso in più sulla bilancia e creare qualcosa di speciale. Bilancia, i dubbi su alcune vostre recenti iniziative professionali potrebbero scoraggiarvi e indurvi a lasciar perdere un progetto importante. Non desistete. Se rimarrete fedeli alle vostre convinzioni, riuscirete ad ottenere quello che volete. Scorpione, nuovi impegni produrranno effetti positivi, ma allo stesso tempo anche un po' di tensione tra voi e la persona amata. Nel lavoro nulla vi impedisce di pensare a un miglioramento. Un cambiamento improvviso potrebbe essere l'occasione che aspettate. Sagittario, fate un'analisi imparziale di una situazione personale incerta e rapidamente, con l'abilità che vi caratterizza, troverete la soluzione migliore. Se vivete un rapporto di coppia stabile, ricordate che i silenzi e i brontolii non sono la cura per mantenerlo in buona salute. Capricorno, Farete un salto di gioia nel vedere una situazione che si sbloccherà quasi d'improvviso in campo sentimentale. Approfittate tuttavia della tendenza favorevole degli astri odierni anche negli altri settori della vostra vita. Dubitate delle promesse. Acquario. Un incontro insignificante si rivelerà insperatamente ricco dalle tante prospettive per il futuro. Proverete momenti di malinconia generati da alcune ferite del cuore che il tempo non è riuscito a rimarginare. Non vi preoccupate, il dolore svanirà. Pesci. La luna vi porterà una vita coniugale piena di sorprese. Il desiderio è dietro l'angolo e anche se avrete qualche screzio con il partner, rinsalderete la vostra unione. Per i single sono in arrivo momenti di passionalità con qualcuno di molto simile.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno a Lidia che è qui insieme a me dal Voi Arenella Resort. Beh, e chi c'è a Cologno Monza? Paolo, ciao Paolo, buongiorno anche a te e buongiorno a tutti voi. Siamo qui in diretta dalla Sicilia, come vi anticipavo anche con Savio e Montieri, per tutta la settimana, e leggevo di un articolo, una classifica che ha fatto la CNN, l'emittente americana famosissima, la classifica dei dolci migliori al mondo, secondo loro ovviamente, però hanno intervistato davvero tante persone variegate, un po' in giro per il mondo, ed è venuto fuori che al numero 7 c'è un dolce italiano e c'è proprio il cannolo. Dico proprio il cannolo perché sapete bene che il cannolo è un dolce siciliano, e in questa classifica dei 50 dessert più famosi al mondo ci sono anche altri dolci italiani. Il gelato al 20° posto, aggiungo anche soltanto, come vi permettete, e il tiramisù al 47°. L'avrei immaginato più in alto, il tiramisù. Comunque, per curiosità, sul podio al primo posto ci sono gli Alfa Ores, che sono biscotti con dulce de leche tipici del Sud America, e al secondo lo strudel austriaco, al terzo la baklava turca. Ma ok, questa è una classifica che ha composto la CNN, ma perché noi non facciamo la nostra? Non ho il tempo di farvi elencare tante voci. Il vostro dolce preferito è perché? Io non ho dubbi, per me il dolce preferito è il gelato, io lo mangio anche a Capodanno il gelato, mi piacciono tutti i gusti di crema perché mi riempiono, mi danno soddisfazione. Quelli alla frutta per me non sono gusti, sono inutili. Non vi offendete se amate quelli alla frutta. Comunque, se avete voglia di descrivere il motivo del vostro dolce preferito, perché dietro spesso si celano anche delle storie, dei ricordi. Potessimo fare una classifica più lunga, direi al secondo posto la pastiera, perché è la torta più famosa napoletana, che è quella che mi lega alla famiglia. Datevi da fare, 331 995 0095, e ci immergiamo anche nella musica. Ho parlato di Napoli, un accenno grazie alla pastiera, e arriva una canzone così. Vedo passare Emiliano, anche per te la pastiera. Pino Daniele e Rene Grandi, Se mi vuoi.
1: Se

0: anni vuoi, Pino Daniele e Irene Grandi? Ragazzi, stamattina sarà dura perché elencare tutti questi dolci farà venire una voglia a tutti. Il mio dolce preferito, scrive Claudia da Mesagne, della provincia di Brindisi, è la torta di mele, perché mi ricordo i pomeriggi invernali quando eravamo piccole con la mamma e mia sorella. Claudia, io sento già il profumo.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
11: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 12.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: Ma che male, di nuovo la schiena.
17: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
16: No, solo troppo tempo seduto.
17: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
16: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
19: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
20: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: 5%.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domenica 12 luglio dalle 21 su Radio Italia TV.

Che bello quando si chiamano Alfa, Giova, Buonvento su Radio Italia, solo musica italiana. E Jovanotti per i 60 anni, 60 anni, sembra impossibile, farà un regalo ai suoi fan, perché dal 26 novembre al 2 dicembre arriverà al cinema il primo docufilm dedicato alla sua carriera. Un evento speciale, unico. Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, racconterà tutto il percorso che ha fatto l'artista, dalla piccola radio dove ha mosso i primi passi nella musica, a Cortona, fino ai palazzetti, agli stadi. E questo docufilm è nato dall'incontro con Dario Zonta e Carlo Zorati, che sono autori, registi dell'opera, che hanno seguito Jovanotti dal primo Jova Beach Party del 2019, quindi in questi anni hanno avuto la possibilità di seguirlo. E conterrà anche materiale amatoriale girato dal papà Mario. Questa è una cosa bellissima. Tornando a voi, invece, tornando ai vostri dolci preferiti, c'è questo messaggio che anche questo mi fa venire l'acquolina, ma proprio per il racconto che c'è intorno, c'è anche la foto del dolce, e dice: il mio dolce preferito è l'agnello di Favara in provincia di Agrigento, è tipico del mio paese, che si prepara nel periodo pasquale, è un dolce di pasta reale farcito di pasta di pistacchio, mi rimanda al calore della famiglia quando tutti con le mani in pasta, piccoli e grandi, ci si riunisce per dare forma alla felicità, all'incontro, alla condivisione, alle feste. Rosanna, ci hai fatto sentire a casa tua. Tua, veramente bellissimo, e questo è il motivo per cui ci fanno impazzire certi dolci, perché raccontano pezzi della nostra vita. Ora, alla mia età, c'è Tiziano Ferro.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il vivere bene, salute, benessere, e di sicuro ci porta il benessere leggere dei libri. Me l'avete chiesto anche la settimana scorsa di farvi qualche segnalazione per quest'estate. I libri da mettere in valigia. Per chi ha letto I Leoni di Sicilia, L'inverno dei leoni, è uscito L'alba dei leoni di Stefania Auci. Poi siamo in Sicilia, ci sta a parlarne. È il suo terzo romanzo che segue le vicende familiari dei Florio e torna indietro però nel tempo, raccontando le origini di questa famiglia nella Calabria del 1772, ambientato a Bagnara Calabra. Lo so perché l'ho letto, ragazzi, porta via, è bellissimo. Poi Il tempo degli innocenti di Angela Mersons, chi ama questa scrittrice segue le avventure di Kim Stone, è uscito un altro libro di questa serie. Tutto comincia con la scomparsa di una bambina di 8 anni ed è solo l'inizio di una serie di scoperte. Poi Il nuovo di Ilaria Tuti, ed è un poco la notte, un poco l'alba, un episodio storico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale nelle valli del Friuli. E oppure di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero, stupendo anche questo. Lei è l'autrice della portalettere Domani domani, ambientato nel Salento degli anni 60. Le protagoniste sono 4 sorelle impiegate nella sartoria di famiglia e sfidano queste imposizioni del padre e padrone, veramente incredibile. Se non avete segnato tutto e già state pensando puoi ripetere tutti i titoli, non c'è tempo, però fra pochi minuti, 2 o 3 al massimo, troverete tutto in una storia sul mio profilo Instagram Paoletta Radio Italia.
2: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Allora, com'è andata? Racconta.
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
8: No. E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
11: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
12: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
11: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
13: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva, pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Non è tempo per noi, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana con Paoletta fino a mezzogiorno in diretta dal Voi Arenella Resort. Vi ho chiesto quale fosse il vostro dolce preferito, qual è la storia dietro, e c'è un messaggio pieno di nostalgia perché arriva dalla Finlandia, evidentemente da ragazzi, ragazze, non lo so perché non si sono firmati, che vivono lì e che dicono il gelato italiano è il nostro dolce preferito e ci manca molto visto che in Finlandia non c'è. E meno male che fra 3 settimane verremo in vacanza a Viareggio, quindi tornerete a casa per un po' e vi farete una panza di gelato, che poi è bello in estate. Beh, io lo faccio anche in inverno, sostituire il pasto con la vaschetta di gelato, vaschetta, cucchiaino e il mondo sparisce. E poi questo motivo è stupendo, lo comprendo molto facilmente, il dolce preferito, la pastiera. Quando la preparo, l'aroma della pastiera in cottura è un caldo abbraccio che trasforma la casa in un santuario di pura felicità ed emozione. Giuliana da Benevento, è troppo vero Giuliana, quel profumo della cottura. E oppure i profiterol, citano Vanessa, Mimmo e Melissa, la panna ricoperta di cioccolato perché è un dolce che fa mio marito, scrive Vanessa. Saluti da Taranto, che in questo momento siamo però diretti verso Lecce perché Melissa deve dare un esame all'università. Allora in bocca al lupo, chissà se ti prepareranno questo dolce per premio a seconda di come andrà questo esame, ma andrà sicuramente bene, le promesse sono positive, avete ascoltato la radio, vi siete dedicati a questo e allora andrà bene. Magica favola, c'è Arisa.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon martedì 7 luglio 2026. Cose non belle a Lattughelle. La stazione di sollevamento di Lattughelle è stata danneggiata da sconosciuti dopo che recentemente era stata ripristinata per i danni causati dall'alluvione dello scorso febbraio. Sconosciuti hanno danneggiato l'impianto elettrico e meccanico. A rendere nota la notizia è il comune di Cassano dello Ionio, in una nota esprimendo ferma condanna per l'atto vandalico. In Calabria dunque è avvenuto questo fatto. Cassano non si lascia comunque intimidire da chi semina distruzione. Continueremo a lavorare insieme a tutte le istituzioni per difendere il nostro territorio e sostenere chi ogni giorno contribuisce alla crescita della nostra comunità. L'attacco di Trump alla Meloni, il governo non risponde. Dicono i ministri, Crosetto, rapporti con gli USA restano tagliati. Le parole si commentano da sole. Intanto oggi c'è l'atteso vertice NATO di Ankara. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha detto in futuro può essere che mi vedrete in Parlamento. Se posso, vorrei dare un buon contributo, ma non ho ambizioni da leader. Le famose recensioni online, nuove regole antitrust. Dal 15 luglio ci vorranno le prove, tipo scontrini, dei giudizi pubblicati. Stop a messaggi fasulli. Dall'entrata in vigore della nuova normativa sui monopattini elettrici sono stati effettuati, ad esempio a Torino, dal corpo di polizia locale decine di interventi, 103 servizi, 998 sanzioni, di cui 80 per mancata esposizione del contrassegno, 166 per mancato utilizzo del casco, 29 per il trasporto di passeggeri, che non si può, e 693 per altre infrazioni, la cui stragrande maggioranza è legata a soste irregolari. Insomma, pare finita la salamanda, che ognuno fa quel che gli pare sul monopattino. Dice l'affascinante e bravissima Francesca Fagnani. Io ed Enrico Mentana abbiamo salutato la nostra cagnolina Bice. Se n'è andata, il dolore è profondo e personale. Grazie ai medici che hanno fatto di tutto per salvarla. Francesca, è una storia davvero tenerissima. Lo sport e il tennis, a Wimbledon, Cobolli e Paolini sono ai quarti di finale e oggi c'è Jannik Sinner contro Struff. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole, massime in aumento. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Italia, solo musica italiana. Io vi voglio segnalare che se quest'anno volete viaggiare in macchina o stando a casa se non partite, insomma in ogni caso se avete bisogno di compagnia

0: Ci sono tutti i successi di quest'estate in Radio Italia Summer Hits 2026.
1: Disco Italia. Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: chiama E, la canzone di Vasco Rossi che abbiamo appena ascoltato, e grazie, perché scrive Alba, dice: mi trovo a Viserbella con mia moglie Lucia ed è super stare in spiaggia con Radio Italia, solo musica italiana, in vostra compagnia.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: C'era un ragazzo.
5: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
6: Fatti mandare dalla mamma.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Ma che male, di nuovo la schiena.
9: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
8: No, ho solo troppo tempo seduto.
9: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
8: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
10: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
11: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che...

0: Anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento

0: Land Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: la domenica.
1: Radio Italia, solo musica italiana, io qui in Sicilia, Enzo Miccio non lo so dov'è, ma è qui comunque perché ci colleghiamo tutti i giorni per Radio Italia Style. Ciao Enzo!
2: Eccoci, buongiorno, tu in Sicilia, ti invidio sotto quel sole, il vicino al mare. Io però sono in un posto che non è male affatto, Io sono in Puglia, nella bellissima Puglia che adoro, che amo tantissimo, cibo bello, mare bello, per un evento che ci sarà domani, quindi devo dire che non me la passo male neanche io, anche se lavoro. Oggi vi volevo parlare dell'addio al nubilato o al celibato, ovviamente, che non è solo una festa prima del matrimonio, ormai è diventato un momento da vivere insieme, una vera esperienza da ricordare. La parola d'ordine ovviamente è personalizzare, fare in modo che quella cosa rimanga nella memoria. Per organizzare un buon addio al nubilato bisogna scegliere qualcosa che rispecchi davvero gli sposi. Non serve organizzare una giornata piena di impegni, ok? Se la futura sposa o il futuro sposo ama la tranquillità, questo deve essere chiaro. Allora, cosa funziona? Una giornata benessere con spa, messaggio aperitivo? Beh, ci sta tutto, perché arriviamo tutti stressati, e un po' di relax prima del matrimonio secondo me funziona molto bene. Un brunch speciale col dress code per il gruppo? Perché no, diventa divertente, tutti sono coinvolti, vanno alla ricerca di quel dettaglio per essere perfetti dal punto di vista stilistico, quindi mettiamo un dress code divertente che può essere anche flower power o power flower, come vi pare, oppure total white, oppure un colore particolare che troveremo all'interno del matrimonio, perché no? Una lezione di cucina, una lezione di con dei bartender per realizzare cocktail o degustazione, perché no? Soprattutto se la nostra sposina o il nostro sposo sono amanti di cucina, oppure una fuga di una notte in una città d'arte o in una location immersa nella natura, un po' da esploratori, un po' un'avventura da ricordare. Ti ricordi quella notte quando eravamo a... E potrebbe essere simpatica. Invece, per chi cerca più energia, più sprint, il weekend al mare, l'esperienza outdoor, un'attività divertente da fare tutti insieme, magari con un fotografo per creare dei bellissimi ricordi, ve ne ho già parlato ieri, fotografi per immortalare ricordi non solo sul cellulare, oppure per gli amanti dello sport, ma perché no un torneo di qualche cosa? Che cosa amate? Il padel, visto che è così di moda? Il tennis? Volete andare a fare surf? Insomma, cose goliardiche da ricordare e che vi tengano uniti senza fare senza esagerare, ecco. Ricordatevi che dopo qualche settimana vi dovete sposare. Lo dico a lui e lo dico a lei, mi raccomando, il Miccio mi tiene sotto controllo. Paoletta, ci sentiamo domani.
1: A domani, Enzo, baci.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Per sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Disco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: Allora, ci siete?
13: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Alessandra Amoroso, DB Boulevard, Camera 209 su Radio Italia, solo musica italiana. Vi è mai capitato di avere degli impegni, di mollare tutto e di dedicarvi alla casa, pulire, spostare, rimettere a posto cose che da tanto tempo erano in disordine, ma farlo proprio nel momento del bisogno, di quando dovevate rispondere ad una determinata mail? Questo ha un nome: procrastin cleaning, cioè è un insieme, nasce dall'unione delle parole inglesi procrastination, cioè procrastinazione, cioè spostare più in là, rimandare, e cleaning, che significa appunto pulizia. Praticamente ci dedichiamo alle faccende domestiche per rimandare delle attività che ci arrivano come fastidiose, difficili, stressanti, impegnative. E nella realtà, poi, se ci pensate, non è così strano, perché riordinare la casa può dare una sensazione immediata di controllo, di ordine, di soddisfazione, e questo aiuta per molte persone proprio a ridurre lo stress, anche se temporaneamente, però l'ansia si riduce, quella sensazione di essere sopraffatti. E per me non è solo l'ordine e la pulizia, è anche quando mi faccio prendere dalla buttite, quando elimino il superfluo e delle volte esagero e regalo anche quello che poi dopo qualche giorno penso no, mi serviva. Però è qualcosa che coglie parecchi. Chissà se succede anche a voi, e se volete raccontarlo, 331 995 0095. Noi ascoltiamo Mr. Rain e Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Italia, Solo Musica Italiana. Arriva una testimonianza: pulizia e buttite in corso aiuto da Portici, lo scrive Luisa e manda anche un'immagine. Però Luisa, manda una foto anche quando sarà tutto finito.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Bex da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostein. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.

Rama Cabana su Radio Italia, solo musica italiana, e deve aver iniziato proprio bene questa settimana Rama, perché la Fimi ha assegnato il disco di platino al suo ultimo album, Antologia della vita e della morte. E poi il suo secondo album, Giovani, quello del 2018, è arrivato al doppio disco di platino. E lo ricorderete che ha fatto lo show di San Siro, poi ha partecipato anche al nostro Radio Italia Live, il concerto a Palermo. E però per il resto è un'estate off per lui, perché i suoi concerti riprenderanno a dicembre nei principali palazzetti italiani. Però devo dire che questa vacanza se l'è meritata, ha fatto un bagno di folla, successi enormi, e ora si ricaricherà per poi tornare da noi. Ascoltiamo anche Tommaso Paradiso, forse.

Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. E c'è una notizia che arriva per i ragazzi maturandi, perché hanno concluso gli esami, festeggiato la maturità in tanti, ma quattro studenti del liceo scientifico Tassoni di Modena hanno deciso di tornare a scuola, perlomeno davanti, per pulire l'ingresso principale. È stato un gesto che hanno scelto di fare per ringraziare, a conclusione di questi 5 anni che per loro evidentemente sono stati bellissimi, non è l'umore comune a tutti i ragazzi ovviamente. Comunque hanno fatto i festeggiamenti e hanno sentito la voglia proprio di rispettare questo posto che li ha accolti per tanto tempo, e quindi l'istituto ovviamente li ha visti crescere, fare nuove amicizie, cogliere opportunità, fare tante cose insieme, e prendersi cura di questi spazi è stato l'ultimo piccolo gesto, io aggiungo anche piccolo grande gesto, fatto proprio per provare a restituire una parte di tutto quello che hanno ricevuto in questi 5 anni insieme. Bellissimo, da applauso questi ragazzi. Noi ascoltiamo Come il sole all'improvviso, c'è Zucchero.

0: E Zucchero sarà negli stadi italiani anche l'anno prossimo e su radioitalia.it scoprirete tutto. Abbiamo ascoltato come il sole all'improvviso.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
3: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
2: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
15: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.

0: 100%.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e radioitalia.it.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

Maledetta rabbia, Blanco su Radio Italia, solo musica italiana, ed è il secondo singolo estratto dall'ultimo album di Blanco, Ma, e anche questo disco è stato appena premiato dalla FIMI, che gli ha riconosciuto il disco d'oro, e lui nel frattempo sta preparando il ritorno sul palco per il tour estivo che è iniziato a fine giugno. E la prossima data è in programma il 21 luglio a Palmanova, Udine. Trovate il calendario anche per lui completo su radioitalia.it. Comunque poco fa parlavamo di pulizie, no? Quelle che fai per sentirti meglio, per sentirti in ordine. È da ieri che provo questa sensazione sotto le mani, sento sempre polvere. Proprio mi ha fatto pensare al piumino, ma sono al voi Arenella Resort, non posso mica andare in giro a pulire. Noi siamo all'esterno, se guardate le mie storie lo vedrete, no? Sono proprio all'aria aperta. E mi ci ha fatto pensare Lidia di fronte a me qui alla regia. Questa non è polvere, è cenere. È cenere dell'Etna che ci raggiunge fin qui, anche se siamo a distanza in linea d'aria di una novantina di chilometri. Eppure, essendo sotto vento, ci ha raggiunti. E questo fastidio a 90 chilometri non mi fa neanche vagamente immaginare quello che devono provare i catanesi o comunque chi vive sotto l'Etna. E quando ci passi, che capisci, poi anche respirare la cenere non è proprio, come dire, sano. Comunque sembra che si stia calmando, l'allarme è un po' diminuito, quindi forse si dà davvero una calmata. Ascoltiamo Ernia, questo è Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Il posto dei santi Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento che è dedicato al cinema, alle serie TV. Oggi vi parlo del film Ancora più sexy, che è il sequel di Pensati sexy, e anche questo film è diretto da Michela Andreozzi, e ritroviamo nel ruolo della protagonista Maddalena una favolosa Diana del Bufalo che ha perso la sua parte istintiva, ma non il suo angelo custode, che è Valentina Nappi. Maddalena sembra quindi aver trovato il suo posto nel mondo, è una scrittrice famosa, acclamata, fidanzata felicemente con Vanni, che è un editore affettuoso, geniale, ma a un certo punto riappare il suo angelo custode Valentina, che rimette tutto in discussione. Ancora più sexy lo trovate in streaming.
1: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
5: E per un giro in scooter al tramonto?
4: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto?
7: Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai

0: Leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
0: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredobagno.
0: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
4: Famila, con noi, sei in famiglia.
5: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: I regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
11: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore, su Radio Italia, solo musica italiana. Riascoltiamo Luca Ward con la frase tratta da una canzone.
2: L'amore cieco è una teoria.
1: Tratta da maschio, la canzone di Annalisa e l'ha individuata Paola da Montignoso, provincia di Massa Carrara. Bravissima Paola, complimenti a te. Paola, 64 anni, è pensionata, il suo cantante preferito è Renato Zero e saluta le nipoti Aurora e Emma. Un abbraccio Paola per te, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La calma metafisica di Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

Dagli il via a Claudio Baglioni, la canzone per chiudere l'appuntamento insieme. Ci sentiremo domani mattina. Io sono Paoletta, insieme fino a mezzogiorno, dalle 9 fino alle 12. Adesso vi lascio a Mario Volanti, che è in giro, io non lo vedo, ma è nel villaggio, cioè da qualche parte sta arrivando pronto per voi. E sono, che ore sono esattamente? Sono 2 minuti dopo mezzogiorno, e quindi è il momento dell'informazione con Sky TG24.

0: solo musica italiana.
1: Oggi al via il vertice NATO, la Premier conferma la linea del gelo dopo il nuovo attacco di Trump. Solidarietà di Tajani e Crosetto, opposizioni, parole inaccettabili. Ad Ankara sul tavolo il sostegno all'Ucraina e l'aumento delle spese militari. Zelensky chiede ai Patriot dopo la pioggia di missili su Kiev. Per la Casa Bianca Putin vuole la fine della guerra. A metà luglio a Roma il nuovo round di negoziati Israele-Libano. Esplosione a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava Macron. In Iran la salma di Khamenei trasferita a Qom, città santa sciita. E poi l'attentato a Sigfrido Ranucci, indagato l'ex giornalista, l'imprenditore Walter Lavitola, sarebbe il presunto mandante, contestati dalla Procura di Roma anche il reato di strage. Resta in carcere il giovane che sabato a Milano ha colpito con una ventina di coltellate un 55enne, convalidato l'arresto per tentato omicidio aggravato, non è stata riconosciuta la premeditazione. Secondo giorno di blocco di circolazione dei treni nel nodo di Firenze, con disagi e tempi allungati, torna operativo lo scalo di Catania dopo lo stop ai voli per l'eruzione dell'Etna. Se tregua c'è stata, è già finita. Da domani al via la terza ondata di caldo intenso ci farà compagnia per una decina di giorni. Attesi picchi fino a 40 gradi e notti super tropicali. Balogun in campo, non salva gli Stati Uniti, americani travolti dal Belgio. Dopo la telefonata di Trump, Infantino si difende, i giudici sono indipendenti. Credibilità compromessa, dice la UEFA. E poi a Wimbledon, Cobolli e Paolini ai quarti. Oggi tocca Sinner contro il tedesco Struff. Mondiali, la Spagna elimina il Portogallo e vola ai quarti di finale. Ronaldo saluta in lacrime.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ritrovati in questo martedì, amiche e amici all'ascolto, il saluto vi giunge dal Boi Arenella Resort. Siamo in Sicilia e questo è il secondo spaccato della nuova classifica, che parte ovviamente dalla sedicesima posizione. Al numero 16 da domenica scorsa, dall'altro ieri, c'è Dito nella Piaga, la canzone Businessman.

Siamo giunti al termine anche dello spaccato numero 2. Vi rinvio a domani per il terzo, le posizioni che vanno dalla 12ª alla 9ª. Per il quanto mi riguarda è tutto, grazie, ciao e a domani. Okay.

la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it.

0: con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: C'era un ragazzo.
4: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
5: Fattimi andare dalla mamma.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
18: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
19: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
8: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: i Minions.
1: Sono andata ieri a vederli.
2: Ah, bene, sì, parlavano, sì, proprio, sì, così come la canzone.
1: Uguale.
2: Va bene, vi diciamo velocemente che ore sono, poi chiacchiereremo un po' e vi racconteremo tutto.
1: Esattamente,
2: prego.
1: È l'una

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon martedì 7 luglio 2026. Il nonnino ha quasi 100 anni, ma continua a fare danni. 92enne indagato per tentato omicidio, evade dai domiciliari, preso. I carabinieri di Stresa hanno arrestato un uomo di 92 anni con l'accusa di evasione. L'anziano, originario di Milano, è attualmente sottoposto ai domiciliari. Secondo gli inquirenti ha ferito una donna di 46 anni, una romena che lo assisteva come badante, con un colpo di pistola alla ferita, esploso in un appartamento a Milano. Per l'accaduto il super nonno è indagato dalla procura di Milano per tentato omicidio. I militari di Stresa lo hanno rintracciato nelle vie della cittadina sul Lago Maggiore, a circa 1 chilometro di distanza dal domicilio dove si sarebbe dovuto trovare. L'uomo infatti ai domiciliari dopo l'arresto è stato accompagnato nella propria abitazione. Recensioni online, nuove regole antitrust dal 15 luglio, anche per evitare imbrogli. Ci vorranno le prove dei giudizi pubblicati. Stop dunque a messaggi ritenuti fasulli. Oggi il vertice NATO ad Ankara, in primo piano continua a esserci ancora anche l'attacco di Trump alla Meloni. Liquidità per potersi drogare, oltre 130 litri di droga sintetica liquida che si chiama Monkey Tail sono stati sequestrati all'aeroporto di Bologna. La sostanza di produzione africana è intercettata dalle autorità. Secondo le stime si è messa sul mercato, avrebbe potuto fruttare un bel gruzzolo, 100.000 euro. La sostanza che viene mescolata a bevande è capace di inibire le funzioni psicomotorie di chi la assume. Si sballa, insomma. Il viaggiatore 50enne in possesso è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il 30enne, l'altro, ritenuto suo complice, è stato denunciato ma in stato di libertà. Ulteriore riduzione del personale annunciata dalla Porsche sportiva potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Il pacchetto dovrebbe essere presentato entro la fine del mese. Venezia attende, intanto premia a Clooney il leone d'oro alla carriera. È un onore, dice lui. Ma vuol dire che sono vecchio? Scherza, l'80ª mostra scatterà a settembre e si svolgerà dal 2 al 12 di settembre. Dice Giulia Pauselli: io, e mi riferisco anche a Marcello Sacchetta, metto al primo posto i miei sentimenti e la mia salute mentale. Lo sport, il tennis, grande Italia a Wimbledon con Cobolli e la Paolini che sono ai quarti di finale, e oggi c'è Jannik Sinner contro Struff. Dai, dai, Jannik. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Debole diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio cieli poco o parzialmente nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni da segnalare se non per qualcuno isolato sul basso versante tirrenico. In serata e nella prossima notte parziale copertura nuvolosa esclusivamente al nord e su Toscana, Umbria e Marche, ma senza piogge, generalmente sereno altrove. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: so perché, ma ogni volta che sento questa canzone mi viene in mente la nostra Fiorella Felisati.
1: Anche non a me, so non so come mai, ciao, Fiorella, ma anche a me.
0: Ciao, Fiore. Ciao, ieri sera siamo andati alla festa di Tony Vandoni che si è sposato per l'ottava volta in un mese e niente, tutto a posto.
1: Peccato,
0: bello,
1: io
0: bella,
1: ancora
0: bella festa,
1: convalescente dalla mia faringite.
0: Tutti
1: non
0: mi
1: sono
0: chiedevano di te, io ho detto non
1: lo
0: c'è,
1: so, mi
0: non
1: sono
0: c'è.
1: Arrivati anche tanti messaggi. Ieri sera comunque è stata una festa bellissima. Peccato non esserci.
0: Salutiamo Tony e Ileana, tanti auguri a voi. Noi siamo pronti invece per le prossime tre ore. Ritroviamo senza Sciarpetta il DJ Sciarpetta Luca
1: Camorcia.
2: Ciao, sono Luca.
0: Ciao Luca.
1: Ciao Luca.
0: Oggi ti sei messa d'accordo con Luca per i
1: siamo
0: colori?
1: Siamo total black. Siamo
0: total.
1: Tutti, tu sei bianco, vedi come, e nero.
0: E grigio.
1: Bianco e grigio, no, infatti siamo nero no, bianco e grigio antracite.
0: Bene.
1: Molto bene, noi siamo qui fino alle 4 come al solito.
0: Noi chi? Noi
3: Mauro Marino. Okay. Francesca Leto.
4: Veramente stupendi ed eccezionali.
0: Grazie.
1: Ci vuole oggi un po' di complimenti.
0: Sì.
1: Al 331-995-0095 siamo pronti a ricevere i vostri messaggi.
0: Bene, salutiamo
1: e
0: anche
1: saluti.
0: Gli amici dell'Agenzia delle Entrate che ci vogliono sempre tanto bene.
1: Grazie.
0: Pensano a noi ogni volta.
1: Ogni giorno.
0: Che possono,
1: sì, sì,
0: e
1: grazie,
0: quindi li salutiamo.
1: Grazie.
0: Niente, abbiamo detto praticamente tutto?
1: Sì.
0: Possiamo
1: sì,
0: andare
1: sì
0: al cinema per 40
1: dai,
0: secondi?
1: Dai.
0: Ma 40, non uno di più, prego.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Già amore. Cosa ci hai visto la prima volta?
1: Ah, non mi ricordo. Non mi ricordo, è passato troppo tempo.
0: Eravamo qui una quindicina d'anni fa, la nostra prima volta qui
1: già,
0: insieme.
1: È passato un po' di tempo.
0: Nel weekend è passato un po' di tempo. Va bene, stiamo raccogliendo i vostri messaggi, tra poco
1: sì.
0: Il primo giro, via.
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao!
3: Per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domenica 12 luglio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: chi è?
1: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Non guidare come un pazzo in autostrada.
0: No, no, no.
1: Guida con prudenza.
0: Giusto.
1: No alcol, no droghe.
0: Giusto, giusto. Mi pare giusto, vedo che sei pronto, hai già il megafono in mano.
2: Chi è? Chi è?
3: Franci, Mauro, Mauro Franci.
2: Sì.
3: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao anche a te. Ciao, grazie. Ciao, ciao,
0: ciao,
2: ciao.
0: Ciao.
2: Ciao. Ecco, amore, ti sei incantato. Chi è?
3: Ciao,
2: ciao, ciao.
0: Mauro.
2: Oh. Aiuto, ragazzi. Aiuto.
3: Mauro.
2: Mauro. Allora.
0: Sei pronto?
2: Sono pronto.
0: Dai, dai.
2: Mia miseria. Primo giro ufficiale dei saluti. A... Ciao.
0: Ciao.
2: A caso, a caso, a caso.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Sono Giada.
2: Ciao, Giada.
0: Ho 8 anni.
2: Beata te.
0: Brava. E sono in viaggio per Messina.
2: Evviva.
0: Vi chiedo se potete salutarmi mio zio Roberto, che è un ragazzo speciale. Ciao Roberto.
2: Ciao zio Roberto.
0: Ciao
2: Giada. E niente.
3: Ciao.
2: Poi, ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Buongiorno, un saluto da Fiumicino Aeroporto da Claudio e Salvatore e Giada. Ciao ragazzi.
0: Ma
2: ciao,
0: oggi è il
2: ciao,
0: giorno
2: ciao.
0: Di dei Giada,
2: oggi è
0: le
2: Giada.
0: Giada,
2: sì. Giada, Giada, Giada.
0: Ciao Francesca e Mauro, mi salutate. Sono Ignazio. Oh, ciao,
4: ciao
0: Ignazio.
4: Ciao.
2: Ignazio, ne abbiamo 3 o 4 di Ignazio.
0: Tanti,
2: uno di
0: sì,
2: qua,
0: sì,
2: l'altro
0: sì,
2: di là,
0: sì.
2: L'altro di là. Bentornata la mia collega Patrizia, Monica e Dario, dicono. Molto
0: bentornata,
2: bene. A noi non ci dice nessuno bentornati quando
0: no.
2: Rientriamo in radio.
0: Ce lo diciamo tra di noi.
2: Bentornata Francesca.
0: Ma Mauro, ma che bello rivederti qui.
2: Bellissimo,
0: buongiorno e buon martedì carissimi FM, ci siete voi a rallegare il pomeriggio grazie al nostro amico Leo.
2: Ciao,
0: grazie
2: ciao,
0: Leo, ciao.
2: Ciao. Molto bene, per voi e per tutti pace e bene, come nei film Max Pezzali e
0: Eros Ramazzotti.
2: Bravo Eros Ramazzotti con me.

0: Hai mandato tutto all'aria?
1: No, non ho mandato per adesso nulla all'aria. Potrei farlo, ma non so quando. Potrebbe capitare da un momento all'altro.
0: Veramente? No,
1: quando mandi le cose all'aria capita.
0: Beh, è vero, succede senza preavviso, esatto. Di solito.
1: Stavamo dicendo nel fuori onda che eventualmente, se sentite un po' di caldo, noi abbiamo anche le nostre secchiate.
0: Che refrigerio subito
1: per voi. E basta, era Marco Mengoni, perfetto.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provarti.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a €1,99. Scopri di più su Conad.it.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro. Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: un po' di messaggi, però chi è?
1: Mamma mia, che bello sapere di non essere l'unico psicopatico che ascolta Radio Italia.
2: Ciao Toni, viva tutto!
0: Buona giornata, dice Antonella, grazie anche a te.
2: Ciao ragazzi, dicono Duilio e Fabrizio.
0: Un saluto, dice Alessandro da Palermo. Mi manca solo Mauro e
2: Mauro,
0: poi
2: io per gli automati.
0: Siamo beccati. Comunque, grazie per il regalo, il pensiero, mi è piaciuto molto.
2: Anche a me è piaciuto molto.
0: Poi.
2: Ciao amici miei, Mauro e Francesca, da parte di Claudio. Ciao Claudio.
0: Ciao Claudio, ciao, sono Stefania, dice dalla Sicilia. E sto andando al lavoro, dice. Potete salutarmi che sono quasi arrivata. Un bacio. Dice un bacio anche a te.
2: Ciao. E poi salutiamo anche Pasquale.
0: Cosa
2: che
0: dice
2: ci chiede una canzone
0: e vedremo di accontentarti. Sai cosa dice Camorcia?
2: Cosa dice?
0: Meno male, non dice niente.
2: Sai che mi piaceva questa base che ha messo Camorcia?
0: Sì, era bella. Cos'era? Che base era?
2: Vabbè,
0: base
2: era bella.
0: Ah, merengue.
2: Ecco.
0: Vabbè, più merengue per
3: sono
0: tutti.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Davo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: che finale.
1: Ma no, è Paoletta che fa così.
0: America Inc.
1: America Inc., la nuova versione di un grande successo degli anni 70, cos'era, 79 mi pare, di Gianna Nannini, con la versione nuova con Marrakesh, prima Olly, Julie, questa domenica, anche oggi che è martedì.
0: Ma prima di dire quella cosa là, sì, che devo dire sempre a quest'ora, no? Posso dire quell'altra che
1: ma
0: è arrivata?
1: Certo. Allora, non devi chiederla a me.
0: Ciao, qualcuno ci scrive.
1: Troppo educata questa
0: anzi,
1: ragazza.
0: Anzi, Tina. Prego. Da Modena. Tina. Dove conservano le foto le galline? Nell'albume. sono le due. Perché l'album, no, sì, invece l'album.

0: torna al tuo paese, dai, torna. Ma ti vogliono al tuo paese? Questa
1: ma
0: è la
1: sì,
0: domanda.
1: Certo, sì, dai, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: fa caldo, lo sappiamo, noi abbiamo le secchiate d'acqua che servono per distrarvi se vi fa piacere, altrimenti c'è il metodo più usato da tutti, quelli che se lo possono permettere perché l'impianto costa, il condizionatore.
1: Condizionatore che ormai è praticamente quasi ovunque e molti però non sanno quanto costa tenere il condizionatore acceso tutto il giorno. Chi è?
0: So io. E noi vi diamo una notizia di pubblica utilità, perché molti si saranno domandati: ma quanto costa tenere acceso appunto tutto il giorno il condizionatore che consumi energia?
1: Bene, diamo delle risposte molto precise.
0: Esatto.
1: Allora, un condizionatore che consuma tra 700 e 1000 watt usato per 6 ore richiede tra 4,2 e 6 kWh, cioè circa 1,33 euro, 1,90 euro al giorno,
0: okay?
1: Che in un mese diventano dai 40 ai 57 euro.
0: Che comunque cominciano già a pesare. Però
1: sì,
0: c'è da dire una cosa: va tenuto impostato a 26 gradi.
1: Esatto, okay? Per avere questa cifra più o meno.
0: No, se lo metti a 22 e ti costerà
1: certo,
0: magari anche il doppio, quindi bisogna fare attenzione. 26-27 gradi.
1: Ma dicono gli esperti comunque consigliano di

0: settare la temperatura già con 2 o 3 gradi in meno rispetto all'esterno, bisognerebbe sentire il comfort.
1: Esatto, quindi se fuori sono 30 gradi lo metti a 27,
0: se fuori sono 36 28. Lo metti a 33, esatto. E sei a posto.
1: Quindi non esageriamo con la temperatura, tenetela sui 26-27, allora riuscite, diciamo, a spendere queste cifre.
0: Esatto.
1: Se lo mettete a 24 e 8, come da noi,
0: allora dobbiamo andare subito a svoltarlo.
1: Era
0: lo
1: già così, non l'ho toccato
0: subito.
1: Costerà un po' di più.
0: Adesso che lo sappiamo non possiamo più sbagliare.
1: D'altronde siamo anche utili a dare queste notizie, magari uno non ci pensa, si stava domandando ma quanto spendo, ora lo sapete.
0: Giusto. Okay.
1: Volete anche sapere qual è il Disco Italia?
0: Ora lo saprete.
1: Ecco.
2: Disco Italia. Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: dimmi.
1: No, stavo dicendo, ma mi sono accorta che forse si è. Ma qualcuno ha voglia di mandare un messaggio, un saluto, così vediamo se si è bloccata.
0: Ma lo mando io, se vuoi.
1: La machine.
0: Ma perché si deve bloccare? No, perché è il caldo, dici?
1: Sì, per il caldo.
0: Ah, okay, va bene.
1: Per il caldo, vediamo. Bene, perché vediamo. Mi sembra un po' strano. No, o forse è stata quella battuta dell'albume che ha gelato
0: probabilmente
1: tutto. Non lo so,
0: sì,
1: non lo so. Non lo so.
0: Andiamo pure, grazie.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
11: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli i negozi su demenego.it.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: settimana la classifica italiana te la dà Radio Italia.
1: Suonava proprio bene,
0: qua
1: sai.
0: È il parade, quindi la classifica. Giusto. Il parade è anche la nuova canzone di Gianni Morandi con Alessandra Amoroso. E prima invece. Cabriolet.
1: Panorama. Ma vedi che avevo ragione. Il caldo aveva otturato la nostra SMS machine.
0: Poi è bastato un messaggio e si sono sbloccati tutti.
1: Esatto.
0: Qua.
1: Quindi sono un po' arretrati, andiamo a leggere. Adesso. Ciao Manu e Nietzsche.
0: Ciao.
1: Sì, ci avete fatto compagnia. Ciao.
0: Ma Nietzsche.
1: Che dice?
0: Ok.
1: Ci avete fatto compagnia durante il nostro tour di 10 giorni in Scozia. Bello. Che sta purtroppo volgendo al termine, visto che siamo in direzione aeroporto. Un saluto, ci sentiamo stasera a Roma.
0: Benissimo, ciao. Dai. Ragazzi, buon rientro.
1: Se il viaggio va tutto bene,
0: sì, speriamo
1: non come
0: di sì.
1: Noi,
0: vabbè, hanno riaperto l'aeroporto di Catania, abbiamo visto, quindi questa è già una buona notizia. Al momento non ci sono scioperi, quindi questa è un'altra buona notizia.
1: Dai.
0: I problemi sono i treni ora che ci mettono il doppio, che sono dei lavori, ma poi è giusto farli d'estate quando la gente si muove,
1: mi
0: no?
1: Mi pare proprio giusto.
0: Dicevo, sì. FM è un bel secchio d'acqua per tutti quelli che hanno caldo come me, grazie Andreina, prego.
1: Vale, via poi. Un'altra, Luca, dagliene un'altra.
0: Poi.
1: Ciao da Antonio di Arqua Petrarca, ciao.
0: Molto bene. Baci da Lina, dalla provincia di Palermo, sto lavorando e ho una fortuna di potervi ascoltare ogni giorno, grazie. Ma grazie a te per aver scelto noi. Grazie.
1: Veramente, ciao
0: poi.
1: Lina. Ciao da Abtonui.
0: Abtonui.
1: È così.
0: Va bene, ciao Abtonui. E poi Maria vi ascolta da anni. Grazie Maria, un abbraccione anche a te. Poi.
1: E poi abbiamo Marta da Roma che fa gli auguri a suo fratello che fa il compleanno. Auguri!
0: Auguri, tanti auguri! Allora, per tutti quanti voi, 40 secondi di consigli cinematografici e poi niente, poi ci piace.
1: E poi ci piace.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon.

0: Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio Italia, solo musica italiana.

Italia per quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: come on yo, ok?
1: Yo.
0: Saluta Anna, ciao Mauro, ciao Francesca, buona giornata, buon proseguimento di giornata, vorrei offrirvi un caffè virtuale visto che siamo distanti e non potrei offrirlo diversamente, può farlo solo così e noi lo accettiamo volentieri.
1: Grazie, sì, volentieri, io lo posso chiedere anche un goccino di latte?
0: Ma certo,
1: lo prendo macchiato.
0: Vuoi anche un bicchiere d'acqua fresca?
1: Beh, sì, di solito frizzante,
0: naturale,
1: per
0: frizzante,
1: favore, grazie.
0: Ok, che Anna, scrivi,
1: bella frizzante, bella frizzante.
0: Non a metà. Frizzante, con le bolle, quelle importanti. E poi vorrei sentire la voce di Laura Pausini, abbiamo lo stesso nome, ci fa molto piacere. Laura però è passata già prima, non è che possiamo...
1: È vero,
0: ecco,
1: è vero.
0: Magari
1: c'è
0: arriverà.
1: Stefano che ci manda un abbraccio grande,
0: grazie,
1: te lo mandiamo
0: Stefano,
1: anche noi,
0: grazie.
1: Caro Stefano.
0: Noi invece Camorcia dove lo mandiamo?
1: Come dove lo mandiamo?
0: No, nel senso...
1: No, resta qua lui fino alle 4.
0: Qua?
1: Sì.
0: Che sfiga, ragazzi.
1: Dai, dagli una possibilità.
0: Gliela diamo la possibilità, gliela diamo tutti i giorni, ma lui non sa cogliere come Malika Ayana.

0: Cosa deve cogliere? C'è scritto qua.
1: Cosa sono i patane? Non dovevo
0: no,
1: dirlo?
0: No, non dovevi dirlo.
1: Ma cos'è?
0: No, te lo spiego dopo, andiamo pure.

0: 100%. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Ragazzo Tour Estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
1: Fattima dare dalla mamma.
0: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
5: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: la parrucchiera ci ascolta fino a sera.
1: Che freestyle.
0: La salutiamo. Ciao Piera. Allora, prima c'era Blanco ed Elisa, ricordi, non l'hai cantata.
1: Ma dopo mi hanno infilato anche un Irama dopo.
0: Infatti,
1: cioè, tutto insieme.
0: Però
1: così.
0: A sto giro non hai cantato
1: no,
0: due canzoni.
1: No, ero preoccupata per delle cose, ero concentrata da un'altra parte. Guarda, purtroppo.
0: Parliamo di Arisa, che ha raccontato una piccola disavventura che le è capitata durante questo tour estivo. Doveva cantare a Forte di Bard in Valle d'Aosta, Cacusta. Ma il suo bagaglio è andato smarrito all'aeroporto di Torino Caselle.
1: E doveva proprio mettere quei vestiti lì quella sera. Ecco. Allora lei non sapeva cosa fare, ma il suo stylist.
0: Vedi avere uno stylist, io non ce l'ho, come faccio? Sarei rimasto in mutande, sarei rimasto.
1: Beh, ma chiamavi me che ti davo io una mano prontamente.
0: Cosa mi davi? Una tovaglia? Un copriletto?
1: Ha comprato al mercatino dell'usato una tovaglia fatta all'uncinetto e ne ha ricavato un vestito.
0: A me l'avresti data senza uncinetto, perché quei buchi in mezzo non è carino da vedere, capito?
1: Sì, era un po' traforata. Comunque,
2: in che senso?
1: L'uncinetto lascia un po' quel vedo non vedo, che comunque su una donna è molto bello e femminile. Concerto è andato benissimo, outfit ha spaccato
0: tanto,
1: meglio di così.
0: Fantastico, quindi era meglio non avere la valigia a sto punto.
1: A questo punto
0: stava,
1: guarda,
0: così, con la tovaglia.
1: Magari era meglio così.
0: Allora, visto che ne abbiamo parlato, l'ascoltiamo con Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo, questa è Nuova Costiera Amalfitana.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Sì, mi serve, guarda, respirare adesso come dice Elodie.
1: Elodie, ok, respira. Allora, è arrivata questa storiella che non è che ho capito tanto, magari me la spieghi tu, dato che le spieghi sempre, stavolta mi servirebbe la spiegazione. Sì. Antonio Margherita di Savoia dice: Marescià, secondo te cosa succede ad un corpo quando è immerso nell'acqua? E il maresciallo dice: e cosa succede a un corpo quando è immerso nell'acqua? Squilla il telefono.
0: Avrei bisogno di un'analisi più attenta, avrei bisogno di qualche minuto per ritirarmi.
1: Se qualcuno la capita e ce la vuole spiegare, avete tempo qualche minutino.
0: Dovrei ritirarmi un attimo in seduta per...
1: No, perché ce le spieghi sempre, questa, questa necessita di spiegazione, va bene. No, me vorrei capire. Comunque, nel frattempo c'è un'altra domanda.
0: Mamma o non mamma?
1: Oh, non mamma.
2: Facciamo mamma.

0: Forse è arrivata la spiegazione a squilla il telefono.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Rita da Roma. Squilla il telefono perché ogni volta, se ci fai caso, quando stai sotto la doccia,
0: sì,
2: si squilla sempre il telefono nei momenti meno opportuni. Forse sarà quello il controsenso.
0: Bah, potrebbe essere. Grazie Rita da Roma, grazie.
1: Brava,
0: che ci hai dato questo aiuto. Io non c'ero arrivato personalmente.
1: Il corpo, quando è immerso nell'acqua, cosa succede di solito?
0: Squilla il telefono. È vero.
1: È vero che quando ti metti dentro anche nella vasca da bagno suona il telefono.
0: Sì, sì. Ne possiamo parlare dopo, che sono le 4:15.
1: Devo dire, sono le 3:02. Sì, sì, sì. È vero.

0: capito, quindi c'era o non c'era?
1: Non si sa, forse, forse.
0: Vabbè, ti chiamo dopo che sono in diretta. Ciao, grazie.
1: Ah, pensavo che stessi chiedendo a Mary al telefono.
0: Annalisa, volevo capire.
1: Ah, cosa voleva?
0: Non lo so.
1: Sa neanche lei.
2: Chi è? Mauro?
0: Un attimo, allora, no, qua siamo ancora lì sul problema di prima di Antonio che ci ha mandato quella freddurina. Maresciallo, secondo te cosa succede a un corpo quando è immerso nell'acqua? Il maresciallo risponde: e cosa succede ad un corpo quando è immerso nell'acqua? Squilla il telefono, dice.
1: Esatto.
0: E quindi la spiegazione che ci danno potrebbe essere che il telefono squilla sempre nei momenti sbagliati, come diceva prima l'ascoltatrice.
1: Esatto, anche Massimiliano da Genova sostiene quello. Poi c'è una spiegazione più scientifica.
0: Sentiamo.
1: Quella di un ascoltatore da Rapallo.
0: Sì.
1: Dice: la spiegazione è il principio di Archimede.
0: Sì.
1: Un corpo immerso nell'acqua, certo, riceve la spinta dal basso verso l'alto, però non so cosa voleva dire.
0: Appunto, neanche io. Siamo punti a capo. L'unica soluzione è quello che appena ti immergi nella vasca da bagno o sei sotto la doccia, squilla il telefono.
1: Ecco.
0: Quindi, nel momento sbagliato.
1: Sbagliato.
0: Potrebbe essere questa la spiegazione.
1: Potrebbe.
0: Se ce la dice magari il diretto interessato che ci ha mandato il messaggio, ne capiamo qualcosa.
1: Dai,
0: in più.
1: Dai, dacci una mano.
0: E riusciamo a fare luce su questo problema. Va bene?
1: Ma che canzone!
0: Ma tu te li ricordi?
1: Messo. Quali?
0: I migliori anni della tua vita?
1: Ma sono questi, quelli che sto vivendo adesso, certo.
0: Ah, è perché sei con Camorra, di la verità.
1: Già,
0: vai Renato,
1: già.
0: Vai.

0: Alfa, Giova, si muove. Buon vento, attenzione, abbiamo un'altra spiegazione.
1: Siamo sempre lì, sì, sentiamo.
0: Un attimo.
2: Mauro, strano che non ci sia arrivato alla soluzione qua di questa freddura. Il maresciallo diceva: se un corpo è immerso nell'acqua squilla il loro telefono, nel senso che li chiamano perché c'è...
1: Cioè?
0: Ma state bene o anche voi avete preso troppo caldo?
1: Cosa è successo oggi?
0: No, io non ho capito niente.
1: Non lo so neanche.
0: Comunque
1: io.
0: Comunque andiamo.
1: Quindi
0: andiamo.
1: È loro.
0: Non ho capito.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a

0: prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: Voglio salutare Fabio, il mio amico del sogno del mare di Fregene, che ci ascolta sempre.
1: Ciao Fabione, ti saluto poi, anch'io. Torniamo. Allora, eravamo qui, cosa succede a un corpo quando immerso nell'acqua squilla il telefono? Era questa freddura dei marescialli che chiedeva questa cosa.
0: Devo dire che questa cosa ha destato l'interesse dei nostri ascoltatori, che ci avete scritto in tantissimi.
1: Molti. Qualcuna, Pacifico da Roma dice: il quesito potrebbe essere che quando il corpo è immerso nell'acqua squilla la sirena.
0: No, non lo so.
1: Ma qua era il telefono.
0: No, infatti, non abbiamo comunque capito bene, ma grazie per la partecipazione, siete stati molto carini a darci una mano. Poi tra i tanti messaggi.
1: Qualcuno ha detto forse è meglio cambiare la freddura.
0: Cioè?
1: Tra l'altro. No, basta. Cambiarla.
0: Sono d'accordo anch'io, ma non volevo offendere l'ascoltatore, insomma. So che può fare di meglio. Poi nel frattempo sono arrivate anche altre cose. Chi è?
2: Anto, allora, come va la cura per la memoria? Ah, bene, ma poi mi ricordo proprio tutto,
0: Okay.
2: Ah, sì, ma come si chiama la clinica Anto Senda? Come si chiama quella festa lì che fanno, che è tutto rosso, che c'è sta l'albero, quei regali sotto, Natale. Dice Natale, bravo, sì. Natale. Poi sotto all'albero c'è sta pure quella cosa col muschio, per bue, la sinistra. Il presepe, il presepe, bravo. E nel presepe c'è sta pure... insieme a Giuseppe c'è stata quella signora lì, dice Maria, Maria, bravo, Maria, come si chiama la clinica di Tostonda per la memoria? Ciao Alessandro Lopomezia.
0: Bellissima. Grazie Alessandro, grazie
1: Ale,
0: ci è piaciuta Ceppia. Vabbè,
1: invece sai come si chiama la canzone di Cioffi, quella nuova?
0: Mi viene in mente,
1: no dai,
0: non mi viene in mente,
1: è nome di donna.
0: Carmela,
1: bravo.
0: Vai,
3: lo
0: Carmela.
3: Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: chi è?
1: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano e premista neve a casa di Biagio Antonacci.
0: Già, magari, guarda, secondo me rinfrescherebbe non poco.
1: Allora dice lui nella canzone, c'ha ragione anche il nostro Albertone. Allora, ma andiamo a Catania, perché questa notizia non so se l'avete vista di questo giudice.
0: Ma,
1: cioè, quello che durante il Covid aveva il terrore di andare al bagno, cioè aveva paura di essere, come dire,
0: di prendere
1: di contrarre il Covid.
0: Sì.
1: E allora praticamente faceva la pipì nelle bottiglie di plastica e poi le nascondeva dentro l'armadio.
0: E tu dici, vabbè, poi le...
1: No, non dico niente. Cioè. Lì, i suoi colleghi, i compagni lì d'ufficio, altri magistrati, praticamente hanno trovato queste bottiglie, quindi si sono arrabbiati.
0: Cioè
1: un
0: lui la metteva lì ma non la buttava via poi. Ha fatto la collezione di bottiglie.
1: Non lo so, sì, poi ha ammesso di averlo fatto, però perché aveva appunto paura di contrarre il Covid in quel periodo lì.
0: Cioè,
1: però sta di fatto che adesso l'hanno, come dire...
0: E certo, per forza, perché scusa, non è che è una roba che si possa tanto
1: consiglio
0: fare.
1: Consiglio superiore della magistratura e la Cassazione hanno detto che il suo comportamento ha violato le più elementari regole di igiene e di convivenza. Anche perché tu apri un armadio per prendere dei documenti, te li trovi tutte le bottiglie che apri
0: almeno
1: dentro.
0: Le avessi smaltite, no?
1: O vai a fare l'esame delle urine, le porti invece niente, stavano lì, non so, sperava diventassero birra, non lo so io.
0: Ma tra l'altro i giudici hanno anche detto che questo tizio non si è neanche scusato, per lui era normale così,
1: non ha ritenuto
0: che fosse
1: non
0: un comportamento,
1: mostrato, diciamo, un pentimento di quello che ha fatto.
0: Allora, quindi... guardate, scusate, le ho lasciate niente.
1: Vabbè,
0: tutto a posto.
1: Sono cose che sono successe. Chissà quante ne hanno fatte durante il Covid, un po' tutti,
0: di quelle cose lì nella bottiglia.
1: Io, ad esempio,
0: dici?
1: Ero qua in diretta, non c'era nessuno, il bagno era libero, non avevo problemi.
0: Non avevi problemi.
1: Eravamo noi, io, il fonico.
0: Ma c'era nessuno, qualcuno. C'era solo chi era in diretta.
1: Io e Camoccia andavamo al bagno insieme per mano.
0: Ma
1: come
0: dai.
1: Si fa con le amiche? Le amiche si
0: una
1: portano.
0: Una tiene la porta e l'altra fa.
1: Ma la porta non potevi farla anche con la porta aperta, intanto non c'era nessuno in quel periodo lì. Vabbè, possiamo andare con la prossima canzone.
0: Così.
1: C'è Fulminacci, ci piace molto.
0: Oh sì.
1: Maledetto me.
0: Fulminacci.
1: Poi abbiamo anche i vostri messaggi.

0: Lungotevere Flaminio.
1: Già.
0: Ci piace, sì.
1: Allora,
0: ci
1: l'abbiamo
0: piace.
1: Detto che stiamo raccogliendo per l'ultimo giro dei saluti a caso.
0: Quindi andiamo veloci.
1: Vai.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
6: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
5: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: È uscita. Cosa che è uscita?
1: La nostra compilation Radio Italia Summer Hits, per cantare e ballare tutti i grandi successi di quest'estate.
2: Tra l'altro, tra le canzoni contenute nei due CD che sono a disposizione, c'è anche questa di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Sono due CD, 32 canzoni, le più forti del momento.
1: Vuoi trovare The Colors con Rolling Stones? Sì, ci sono. Vuoi Achille Lauro con Comuni Immortali? Sì.
2: Ci sono.
1: Vuoi Safe con Buona Domenica? Sì.
2: Ci sono.
1: Vuoi Francesco Gabbani con Summer Funk?
2: Ma perché no?
1: Sì, e tante altre.
2: Tutti i successi più forti dell'estate li trovate appunto nella nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026. Tutte le informazioni, se vi interessano, sul sito radioitalia.it, che poi è il nostro.
1: Esatto.
2: Allora, un po' di saluti a casa, come promesso. Salutiamo Felicia, che ci ha mandato la sua visione sulla freddura, ancora quella del maresciallo. Non riusciamo a leggerla, però ci potrebbe stare. Poi
1: potrebbe starci. Ciao FM, oggi io e mio marito Daniele festeggiamo 8 anni di matrimonio.
2: Allora,
1: tanti auguri, lo risposerei altre 1000 volte. I nostri figli sono il regalo più bello, da Alessia da Roma.
2: Ciao ragazzi, auguri. Ieri era il mio compleanno, ma non ho potuto ascoltarvi. Mi fate gli auguri oggi, 65, Piero da Piask, provincia Cuni. Ciao Piero.
1: Salutiamo anche Martina. E salutiamo anche Elena da Crocetta del Montello, Treviso.
2: Poi ciao Dolce Franci, dalla voce melodiosa. Grazie per la compagnia, dice Giampiero, che ci prova da Voghera. Ecco, poi
1: ciao Giampiero. Buongiorno Mauro e Francesca, sono Antonio, il barbiere di Pimonte.
2: Ciao Antonio.
1: Oggi è il compleanno di mio nonno Antonio.
2: Fantastico.
1: Nato il 7/7/37, compie 89 anni.
2: Auguri.
1: Tanti auguri da parte sua, da tutti i nipoti. Nonno Antonio, sei un faro nella nebbia.
2: Tanti auguri, auguri. Abbiamo ancora un saluto che ci ha scritto una
1: Emanuela da Aosta, che è andata al concerto di Arisa.
2: E le è piaciuto molto. Dobbiamo andare, se no facciamo tardissimo.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri,
3: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Cologno chiama Renella, Renella rispondi.
1: Per caso c'è una Daniela e un Emiliano di là?
2: Ci siamo, ragazzi.
3: Ciao Daniela, ciao Emiliano, come
4: ciao,
3: state
4: ragazzi, come
3: ragazzi?
4: Noi molto bene, voi come state?
1: Credo che state? Voi state
3: bene.
1: Meglio di noi.
3: Sì. Come va lì?
2: Si sta proprio bene.
4: Molto
2: ragazzi,
4: bene.
2: Cosa vi possiamo dire? Che c'è un clima incredibilmente giusto, perché non è troppo
3: qui.
2: Caldo, non è troppo freddo,
1: c'è il venticello,
2: il mare è bellissimo.
3: Anche qui il mare è bellissimo.
2: Lo so,
4: lo so.

0: Scalo, non ha niente da invidiare a nessuno.
1: No, il mare di Cologno lo vediamo qua dalle nostre finestre.
2: C'è gente dai Caraibi che viene all'idroscalo apposta.
3: No, veramente, certo. Sì, sono d'accordo.
1: Ragazzi, ci permettete di fare due auguri di compleanno?
2: Volentieri, ci uniamo.
1: Allora, c'è il compleanno di Pierina oggi, quindi tanti auguri.
3: Ciao, Pierina. Tanti auguri.
1: E poi anche il compleanno di Rosalba da Salerno che compie 32 anni. Auguri.
2: Che gioventù.
3: Ci ascolta sempre, sempre, sempre.
1: Evviva, evviva.
3: Va bene, allora, visto che state così bene, noi vi diamo la linea e tenetevela pure, va bene? Anche domani, dopodomani.
1: Ma noi salutiamo prima il nostro Luca Camorra.
3: No, io sto a Camorra.
1: Lo saluto io. No, rientri a Parabiago, Luca. Molto bene, molto bene.
3: Sappiamo dove non andare, allora.
2: Esatto. Bravissimo.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao Franci,
3: ciao. Buon lavoro, ciao.
1: A domani, sono le 4.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti, ben ritrovati a tutte. Siamo qui al Voyare Nella Resort in questa meravigliosa spicchia parte. Spicchietto, pezzettina, un cosino di
1: Anticchia.
2: Anticchia, beh, Anticchia mi piace, di Sicilia, vicino a Siracusa, nei pressi di Siracusa.
1: Sì, per essere pochi chilometri da Ortigia, che è uno dei posti secondo me più belli del mondo.
2: Mamma mia, quanto è bella Ortigia. Che
1: 16.
2: Che meraviglia.
1: E 8 minuti, come avrete capito, Emiliano Nino Picardi ed io, Daniela Cappelletti, siamo in un orario differente.
2: Sì.
1: Questa settimana, quindi tra le 16 e le 18 ci trovate in onda, poi dopo le 18 ci saranno Giuditta e Marco. Non siamo soli perché siamo accompagnati alla parte tecnica, qui proprio da Arenella, da Lidia Maria Tarsitano.
2: Buonasera.
3: Il cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Vicino,
2: buon pomeriggio
1: fine, dai,
2: al
1: lontano.
2: Nostro Turdillo.
1: Oh, sai, ma se le studi in camera, sparisci ogni tanto, cosa fai? Ti
2: sai che cos'è il
1: cose?
2: Turdillo?
1: No, non lo so.
2: Tu lo sai, Lidia, ovviamente, certo. Il turdillo è un piccolo gnocchetto fritto, poi ricoperto col miele. Assomiglia un po' allo struffolo napoletano,
1: okay.
2: Ma il miele a volte è di fico, quindi è una cosa un po' particolare.
1: Posso dire, una delle cose migliori che ti abbia mai detto,
2: ah,
1: Lidia.
2: Ah, beh, turdillo.
1: Perché
2: turdillo
1: di solito
2: non
1: mi
2: male.
1: Inventa delle cose terribili.
2: Specialità tipica calabrese, dicevi bene, non siamo poi tanto distanti.
1: No.
2: Alla fine bastano qualche bracciata di mare.
1: Tu dovresti fare una cosa, secondo
2: cosa?
1: Me, in questi giorni, Nino.
2: Dimmi.
1: Trasportare queste non ce la faccio a parlare, queste specialità gastronomiche di Lidia sulla Sicilia, traslare.
2: Ho capito, ma lei è calabrese, non è
1: ma
2: che posso.
1: Questa settimana devi cambiare un
2: ti
1: po'.
2: Ti offendi se diventano specialità tipiche Sicilia? Un pochino si offende.
1: Ha fatto
2: la faccia di quella
1: idea.
2: Un po' permalosa.
1: Chi c'è invece a Cologno? Il Pollo.
2: Il Pollo, buonasera, ecco. Polletto. Ben ritrovato anche al Pollo. Allora, come state? Noi stiamo molto bene, lo dicevamo prima anche a Mauro e Francesca, stiamo molto bene, in questo posto si sta in maniera divina,
1: sì.
2: Ci stiamo godendo un po' di mare, un po' di sole, un po' di fresco, un po' di quest'estate. Siamo curiosi però anche di sapere voi come ve la cavate in questo martedì.
1: Sapete che il numero è quello, noi cambiamo posto ma il numero di WhatsApp resta il 331-995-0095, dove ci potete raggiungere con delle note audio brevi oppure dei messaggi, come vi va.
2: Detto tutto, insieme fino alle 18 c'è anche il Disco Italia.
4: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: bravo che è Cesare. Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana dicono di me. Noi siamo due persone educate. Lui a un certo punto dice per lei che ha il nome di un fiore. Mm. E allora salutiamo tutte le Margherita,
1: Viola,
0: Rosa,
1: sì,
0: Gerania.
1: Gerania.
0: Tulipana.
1: Ma smettila.
0: Perché non ho
1: guarda che
0: fiore.
1: Veramente bisogna essere proprio. Salutiamo invece delle persone che ci scrivono al 331 995 0095, per esempio Maria Elena dal Brasile,
0: da Brasil,
1: che ci ascolta
0: Brasil
1: sempre. Noi ti salutiamo.
0: Ciao ciao Maria Elena.
1: Ma come devo fare io? Salutiamo anche Francesca, anzi aspetta un attimo, allora, perso.
0: Francesca che manda un messaggio a Francesco.
1: Francesco.
0: E loro sono
1: in Canada.
0: Italiani canadesi, credo. O comunque abitano in Canada.
1: Sì.
0: E vogliono mandare gli auguri di un buon compleanno.
1: Ecco. Va bene.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Era difficile, ma sì.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
10: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e radioitalia.it.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Bossa Nostra, così Gaia su Radio Italia Solo Musica Italiana ci ha regalato una delle hit più estive di questo periodo, cioè perfetta per accompagnarci in quest'estate, da Copacabana ai campi di Wimbledon. Ci
1: sì,
0: andiamo?
1: Vai,
0: andiamoci
1: vai.
0: Allora, dai. Oh. Con chi?
1: Ah, eccomi, prontissima per
0: parlare
1: quest'oggi, mentre Sinner è in campo contro il tedesco Struff.
0: Chi?
1: Struff.
0: Chi?
1: Struff, insomma, io non è che lo so dire
0: Struffolo.
1: Bene. Più o meno.
0: Il tedesco Struffolo.
1: Quarti di finale di Wimbledon, avanti 2-7-0, giusto per ragguagliarvi. Ma c'è un'altra cosa, una curiosità che riguarda il torneo più famoso del mondo su erba.
0: Siamo curiosi.
1: Ed è il Royal Box di Wimbledon.
0: Che cos'è il Royal Box?
1: È la tribuna più esclusiva del tennis mondiale. Non si può acquistare un posto, nemmeno richiederlo, si viene soltanto invitati. Ieri presenziava King Roger Federer in un'eleganza, in un doppio petto di questo cioccolato, è arrivato come fosse James Bond, una meraviglia. Comunque, tra gli ospiti in genere di questo Royal Box ci sono i membri della famiglia reale,
0: certo, Royal Box,
1: appunto, ma anche grandi campioni, personalità della cultura, della politica e dello sport che si sono distinte per il loro contributo alla società, quindi è anche degno di merito avere un posto in Royal Box.
0: Ti invitano se fai qualcosa di particolare, insomma.
1: Sì, sì, sì. Poi l'accesso è regolato da un protocollo molto rigido, per gli uomini sono obbligatorie obbligatorie giacca e cravatta o un completo molto elegante, mentre le donne devono indossare abiti da pomeriggio con spalle coperte, lunghezza non sopra il ginocchio.
0: Mi pare che ci fu uno scandalo un po' di tempo fa perché qualcuno non fu fatto entrare, no?
1: Uno questo... abbastanza famoso, si chiama Lewis Hamilton.
0: Figurati.
1: 2015 non fu ammesso perché si presentò senza giacca e cravatta. Ma lo
0: come,
1: sai.
0: Come Nino D'Angelo, come avrebbe cantato Nino
1: esatto.
0: D'Angelo.
1: La giornata è poi organizzata nei minimi dettagli, con aperitivo, pranzo delle 5, un drink finale, insomma è tutto ad hoc.
0: Correggimi se sbaglio, ho visto queste immagini di ieri di Federer che nel Royal Box era l'unico, era da solo.
1: A un certo punto si è rimasto fino alla fine, ci devi rimanere, se no non ti invitano più.
0: Ah, quindi sei obbligata a rimanere.
1: È rimasto solo, un certo punto, ed era un'immagine bellissima tra l'altro. Anche la puntualità è fondamentale, chi arriva in ritardo perde il posto, è accaduto anche a Pippa Middleton, la sorella di Kate, che è stata costretta a seguire le partite da una tribuna normale.
0: Questo
1: non
0: mi sembra
1: si fanno
0: eco.
1: Favoritismi.
0: Mi piace questa cosa, è una regola che dovremmo prendere ad esempio anche noi. Comunque più tardi vi ragguagliamo anche su come finisce.
1: Dove dovremmo prenderla ad esempio?
0: No, nelle cose. Quando
1: puntualità.
0: Puntualità,
1: sì,
0: ordine, decoro, quelle cose che dovremmo mantenere anche
1: ti
0: noi.
1: Dico che stai trasmettendo in canotta. Vabbè, ordine e decoro.
0: Scusami, io sono al mare.
1: Io
0: però
1: non lo so.
0: Non sono nel Royal Box di niente e di nessuno. Dicevo,
1: e mai ci saremo, credo.
0: Mai. Più tardi vi ragguagliamo su come sta andando Sinner, se anche questa sera mangerà il suo canederlo fish and chips. Oppure se sarà costretto ad una dieta.
1: Lasciamo stare che siamo scaramantici.
0: Va bene,
1: aspettiamo Mahmood intanto.
0: Volentieri.
1: Ok, c'è Barrio.

0: Si chiama White Girl Wasted, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Attenzione perché c'è una cosa molto importante che vogliamo raccontarvi.
1: Gianni Morandi, l'inarrestabile, è pronto per il suo nuovo viaggio musicale. Si chiama C'era un ragazzo estate 2026, lo vedrà impegnato per tutta questa caldissima stagione estiva.
0: Saranno 15 appuntamenti a cielo aperto in cui Gianni riproporrà sia i grandi classici del suo repertorio, sia i pezzi più recenti, e continuerà anche i festeggiamenti per i 60 anni del brano classico.
1: Proprio. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.
0: Ovvio, e le info sono su radioitalia.it, sul nostro sito.
1: E noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo proprio radio ufficiale di C'era un ragazzo estate 2026 di Gianni Morandi. Vi aspettiamo per cantare tutte le sue canzoni insieme.
2: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e

0: Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Piero Stramazzotti, un angelo disteso al sole su Radio Italia Solo Musica Italiana. Non angeli, però distesi al sole qualche volta sì, qui al Voi Arenella Resort ci siamo messi pure noi. Abbiamo preso un po' di tinterella. Dovevamo darvi degli aggiornamenti che riguardano l'amante dei Can Ederly.
1: Festeggerà stasera, come dici tu. Festeggerà con i Can Ederly, sì, perché stasera, sì. Passato ha vinto contro il tedesco ai quarti di finale, quindi sarà per la terza volta in semifinale a Wimbledon.
0: Bravo,
1: dopo domani giocherà, grande orgoglio.
0: Bravo. Sorte diversa invece è toccata a Cristiano Ronaldo. Ieri sera ha eliminato il suo Portogallo dalla Spagna negli ottavi del mondiale grazie a un gol di Mikel Merino al 91esimo minuto, quando la partita sembrava già congelata e andare verso i supplementari. Per Cristiano Ronaldo a 41 anni questa è stata potenzialmente, diciamo, al 99% l'ultima partita di un mondiale. Al fischio finale anche lui, che è umano, si è lasciato andare un po' di lacrime.
1: Sì, però lui ha detto: io finirò di giocare, smetterò di giocare quando lo decido io,
0: sì,
1: non quando lo dicono gli altri. Quindi io da Ronaldo mi aspetto che faccia pure il prossimo.
0: Ho letto che
1: attenzione,
0: ha l'età biologica di un 29enne
1: e allora farà anche il prossimo.
0: Potrebbe
1: quindi
0: potenzialmente giocare anche il prossimo. Qualche volta ci siamo interrogati sul fatto che, diciamo, non fosse il campione più simpatico tra i campioni, nel senso che Messi ha forse un'aura diversa, ci sono
1: altri giocatori. Non lo so, è che Ronaldo è tanto perfezionista, no? Poi non disdegna di raccontare il suo stile di vita, questo modo particolare,
0: sì,
1: che ha di vivere.
0: Davvero atleta.
1: Forse uno lo vede un po' distaccato dalle persone normali, tanto lontano.
0: Forse
1: non lo rende simpaticissimo.
0: Non è il mio calciatore preferito, insomma, fra i miti non è il mio mito, però devo dare onore al fatto che è una persona che sa di essere ispirazione, da ispirazione per molti altri, non si tira mai indietro. Su internet è pieno di video dove lui abbraccia i bambini, festeggia, firma autografi,
1: sa di anche essere visto da tutto il mondo,
0: sì,
1: eh.
0: Sì,
1: io credo che ci sia dietro anche un pochino di strategia. A me quello che ha un po' stupito nel suo pianto è che non aveva espressioni.
0: Vabbè,
1: fatto dei ritocchini, Ronaldo.
0: Ah, su quello stai dicendo.
1: Ha fatto dei ritocchini.
0: Io questo non lo
1: dico io.
0: Non
1: era
0: lo
1: tutto
0: so.
1: Immobile, era tutto pieno di botox.
0: Facciamo
1: ragazzi.
0: Così. Allora, secondo te ha fatto dei ritocchini?
1: Sì,
0: secondo me
1: sì,
0: no, stiamo a mezze verità
1: no.
0: Qua. Stiamo a mezze verità. Vabbè.
1: Gigi D'Alessio, dai.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Lazza Lazzigno con Male da vendere su Radio Italia, solo musica italiana, sempre noi due, Emiliano Nino Picardi e me, Daniela Cappelletti, in diretta dal Voi Arenella Resort, vicino Siracusa in Sicilia. Ci stiamo godendo questo posto meraviglioso, sì, e cerchiamo anche di trasmettervi un po' la sensazione che si prova qua.
1: Se volete, fino alle 18 ci trovate insieme a voi.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: bambina. Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. Lei dice bambina cattiva, invece no, qua i bambini, le bambine che sono al Voi Arenella Resort sono tutti bravissimi. Non so come faccio, ma sono tutti bravissimi.
1: Tutti? Cioè, hai parlato con tutti?
0: Quello più monello so io, quindi.
1: Quello più monello, soprattutto non sei un bambino.
0: Ah, no.
1: Cioè, questo piccolo dettaglio.
0: Caspita.
1: Scusate, io volevo leggere questo messaggio. Buon pomeriggio, ragazzi, sono Fabri da Palermo.
0: Sì.
1: Volevo dire una cosa a Francesca. Francesca, dico io, essere bello, ok, ci sta, ma tu hai esagerato, però.
0: Francesca.
1: Potresti dire anche,
0: non si
1: tu,
0: fa
1: una
0: così.
1: Frase delle tue.
0: Una frase delle...
1: nel tuo.
0: Ma
1: modo.
0: Scusami, ma chi sarà Francesca?
1: Non lo so, però l'abbiamo salutata, abbiamo detto che hai esagerato nella bellezza.
0: Fabri, facci sapere che siamo curiosi, va bene?
1: Sono le 17 intanto.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Ad Ankara il vertice NATO dedicato al rafforzamento dell'alleanza Trump-Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il segretario generale Rutte: serve una rivoluzione industriale della difesa per Zelensky. La priorità è un sistema antibalistico il prima possibile. Spionaggio in favore della Russia. I carabinieri del ROS arrestano due ex 007 a Roma. Sono accusati di aver ceduto informazioni in cambio di soldi. Nell'inchiesta altri 5 indagati. Attentato a Ranucci domani l'interrogatorio di Walter Lavitola. Contestati i reati di strage e associazione mafiosa. Il giornalista di Report sorpreso dice: siamo amici da molti anni. Nonna di 59 anni trovata morta in casa a Sanremo. Potrebbe essere stata strangolata. Interrogato il figlio, è stato lui a chiamare le forze dell'ordine. Trovata morta vicino Kiev la donna sospettata per l'attentato di Monte Carlo contro l'imprenditore ucraino Ervolaev. Arrestate due persone, uno è dell'intelligence ucraina. Marine Le Pen dichiarata colpevole per appropriazione indebita di fondi europei, ma ha già scontato l'ineligibilità, quindi potrà candidarsi per l'Eliseo nel 2027.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, possibili rallentamenti sulla statale 665 Massese in Toscana presso l'incrocio di Licciana-Nardi. Nel Veneto sulla statale 51 di Alemagna, tratto chiuso per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Casello-Vittorio Veneto Nord a 27 Mestre-Belluno e prima dell'incrocio di Fadalto. In Puglia, sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne, rallentamenti per lavori di manutenzione sull'incrocio Torre Canne, direzione incrocio Brindisi, statale 16 Adriatica. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, pulizia del manto stradale con possibili rallentamenti presso l'incrocio variante di Viareggio e dopo l'incrocio Pisa Nord, 11 Firenze-Pisa Nord, direzione incrocio Roma. Sulla 19 Palermo-Catania, possibili rallentamenti sullo svincolo Caltanissetta-Imera, direzione Palermo. In Puglia, sulla statale 96 Barese, c'è stato un incidente presso l'incrocio di Toritto, direzione incrocio Tricarico, strada statale 7 Appia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: quella magica favola che sono stati gli 883. Ti sento vivere nel pomeriggio insieme, siete su Radio Italia Solo Musica Italiana, ancora in diretta dalla Sicilia. La nostra meta di vacanza è questa, almeno al momento, il Voyager Enella Resort. Magari voi ancora non avete scelto il posto dove passare una parte, uno spicchio di quest'estate. Vogliamo darvi dei suggerimenti.
1: Esistono dei luoghi al mondo che non prendiamo praticamente mai in considerazione, che però sono in grado di darci quel tipo di rilassamento che ci fa rigenerare. E ci sono proprio degli studi che confermano che ci sono alcuni ambienti naturali che possono favorire questo benessere. Tra questi ci sono i monasteri.
0: Monastero, vacanza in monastero.
1: È perché lì c'è il silenzio e la riduzione degli stimoli e entrambi insieme aiutano il cervello a recuperare delle energie.
0: Metti che hai fatto un anno di quelli difficili, impegnativi, stacchi completamente in monastero.
1: Solo che non ti accolgono nel monastero, cioè non è che poi non è un hotel che prenoti.
0: No, ci sono dei posti dove si può andare. Sì, assolutamente, sono anche molto belli.
1: Anche le grotte di sale.
0: Le grotte di sale.
1: Sono considerate degli ambienti interessanti. Quest'area ricca di minerale, insomma, e la bassa umidità possono favorire una sensazione di respirazione più libera.
0: Sì, di solito ci si va per qualche ora nella grotta di sale.
1: Non ci fai una vacanza.
0: Non ci fai tutta la vacanza. E in questo posto dovete stare particolarmente attenti, ma esistono le bee houses, cioè le camere, le stanze
1: delle api,
0: sì, dove il ronzio delle arnie crea questa stimolazione continua, una bassa frequenza che favorisce il rilassamento. Io a volte per addormentarmi metto i suoni delle api, bellissimo. Mamma mia.
1: È bello, però insomma anche un po' inquietante. L'immersione in acque fredde e anche in sorgenti naturali invece può stimolare una risposta fisiologica che in alcune persone aumenta la sensazione di calma, ma anche i deserti e i paesaggi aperti, grazie alla scarsità di stimoli visivi, possono aiutare a rallentare i pensieri. Ma allora va bene anche la campagna.
0: Sì, esatto, tutti quei posti dove ti perdi col cervello servono a rilassarti. Per quanto riguarda l'acqua fredda, allora vuoi andare nella resort perfetta, perché c'è una sorgente di acqua fredda da una parte,
1: sì,
0: con questa corrente ghiacciata meravigliosa.
1: A me piace tantissimo,
0: bellissima.
1: Mi rigenera davvero effettivamente. E infine ci sono anche le foreste dense e umide che sono state studiate nell'ambito del forest bathing, cioè alcune ricerche hanno osservato riduzioni del cortisolo e dei miglioramenti nella variabilità della frequenza cardiaca, che roba difficile.
0: Mamma mia!
1: Dopo delle esposizioni prolungate.
0: Vabbè, le foreste fanno bene, ci fanno stare bene. La natura, il contatto con la natura. Comunque le vacanze sono buone quando stacchi da tutto.
1: Sì.
0: Se ancora non avete deciso dove andare, trovate un posto dove poter spegnere il telefono e tutto il resto.

0: tribale Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. C'è niente da fare.
1: Ogni volta peggioriamo.
0: C'è niente da fare. Io la ballo e la canto qua sul terrazzo, al Nella Resort, sul balcone da cui stiamo trasmettendo.
1: Lo so, ma questa tortura vorrei condividerla anche con gli amici di Radio Italia, solo musica italiana, in qualche modo.
0: Chiudi gli occhi,
1: filmerò. No, quello non è condividere, quello è estraniarsi.
0: La patisci.
1: Voglio condividerla in qualche, filmerò tutto e poi daremo una votazione, una giuria popolare che dice se puoi continuare
0: Emiliano,
1: o meglio.
0: Emiliano, tu hai il ballo dell'estate e io l'ho già filmato. Ecco, cosa vogliamo fare? Veramente vuoi minacciarmi?
1: No.
0: Ecco.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordi

0: Ricordati del controllo della vista annuale. È gratuito.
1: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 12.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
14: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Mantenere la calma di Francesco Gabbani, Occidentali Scarma su Radio Italia Solo Musica Italiana. Tu mi insegni, Nina, che per fare l'OM devi mettere le dita a cerchio, no?
1: In teoria, sì.
0: Pollice e indice che si toccano.
1: Così, le gambe incrociate.
0: E mantenere la calma. Sì. Allora, questo è un gesto che si può fare, mentre invece il classico gesto di vittoria, quello con le dita che formano una V, sì, sarebbe potenzialmente pericoloso, soprattutto quando ci scattiamo delle fotografie.
1: E le pubblichiamo. E le questo pubblichiamo. Perché potrebbe esserci un rischio per la privacy. Dicono che le foto ad alta risoluzione possano catturare dei dettagli delle impronte digitali.
0: Addirittura
1: sì. Che con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e di alcuni software di elaborazione delle immagini possono diventare più nitidi. Il che
0: quindi
1: vuol dire
0: ci
1: che si scippano le impronte digitali, capito?
0: Caspita. Questi specialisti dicono che ricostruire un'impronta completa da una semplice foto è difficile, ma non impossibile. Servono immagini ad alta qualità, condizioni favorevoli e spesso più scatti della stessa mano per prendere, insomma, tutte le varie inclinazioni del dito, credo.
1: Quindi bisogna smettere di fare il gesto alla vittoria nelle foto. Tanto lo fanno tanto gli orientali.
0: Non si fa più dal 2000.
1: Gli orientali lo fanno molto, i giapponesi, i coreani lo fanno moltissimo.
0: Ah, è vero, sì, è vero. Fanno tante foto con le due manine,
1: sì,
0: proprio, che fanno,
1: sì,
0: il gesto della
1: però
0: vittoria.
1: A cosa torniamo? Al gesto giovane.
0: Qual era il gesto giovane?
1: La sorpresa.
0: Ah, quella sorpresa.
1: Del 2002.
0: Beh, anche in quel caso però possono prenderti le impronte.
1: Beh,
0: pollice
1: se,
0: e mignolo.
1: Le tieni girate
0: al contrario. Quello che mi sfugge è se non hai una di quelle cassaforti che si vedono nei film americani dove devi appoggiare il dito sopra per scannerizzare.
1: Vabbè, allora diciamo che
0: che ti frega se ti prendono le impronte digitali.
1: Il rischio esiste, ma nella pratica è molto limitato. Ah. Bisogna avere veramente delle tecnologie veramente avanzate.
0: Allora,
1: no, dai.
0: Se siete mega ricchi, se avete cose che vi scannerizzano le dita, non fate il gesto della vittoria. Altrimenti tranquilli, continuate a fare quello che vi pare. Non so innamorare.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Villain, click boom su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buona serata a tutti, anzi buon pomeriggio, vista l'ora, vi accompagniamo noi due, Cappelletti Picardi, fino alle 18. Facciamo anche un viaggio musicale, perché all'inizio di questa estate i The Colors mi sono diventati la nuova versione di Google Maps. Ci descrivono che da lì con la Piazza Bellini c'è di mezzo il mare, cioè se puoi andare da un,
0: ti è rimasta impressa,
1: da un punto di Napoli al centro di Napoli,
0: passi per il mare.
1: O puoi passare anche per strada, evidentemente, però ci arrivi meglio con il mare.
0: Grazie per farci conoscere meglio la toponomastica della città di Napoli. Grazie. A Merck & Cremont, a te, a Serena Brancale, ai The Colors che ascoltiamo proprio con Partenope. Yeah!

0: Un giro per le strade di Partenope con Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Serena Brancale e The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. Troppe R in questa frase.
1: Su Serena Brancale io mi fermo qua, dai.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: È arrivata

0: 100%.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva, pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90€ in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma.

0: la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: uscire.
1: Le vibrazioni, ambiguità così strafatta di coriandoli, seta su Radio Italia, solo musica italiana. Vibrazioni che hanno scritto su Instagram dando l'annuncio dell'arrivo di nuove date del loro tour estivo.
2: Hanno detto: le ondate di calore le combattiamo con ondate di good vibes, con un calendario completo di date, tutte molto interessanti, tutte insomma molto accessibili, anche perché sono in posti dove molti di noi passeranno le vacanze, che trovate sui loro profili ma anche su radioitalia.it.
1: Sì, in attesa di sapere poi tutti i dettagli, e sappiamo già che il prossimo concerto delle Vibrazioni è fissato per il 17 di luglio a San Marino.
2: Sì.
1: E i concerti sono in programma poi fino a settembre inoltrato, però poi torneranno dal vivo anche in autunno.
2: C'è una data speciale, quella del 29 di ottobre al Fabric di Milano, e un'altra il 6 di novembre all'Hall di Padova. Queste due sono
1: a Padova.
2: Vanno a suonare nella mia città preferita, Padova.
1: Padova.
2: Sono già due date certe. Siamo sicuri però che i ragazzi che hanno questa voglia matta di suonare, che quando è possibile salgono su un palco e fanno quello che devono fare, quello che sanno fare meglio, cioè farci roccheggiare, come direbbero i Simpson.
1: Mamma mia.
2: Ti è piaciuta questa citazione?
1: Cioè, molto i Simpson.
2: Saranno sicuramente in giro in un sacco di altri momenti.
1: Abbiamo detto che tutto si trova comunque su radioitalia.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Aspetta che lo scandisco bene. Capolavoro.
1: Vero.
0: Incredibile, bellissima sta canzone di Francesco De Gregori, Rimmel, su Radio Italia, solo musica italiana. Vorrei fare una polemica con te, Daniela, ma anche con Giuditta, che è a Cologno.
1: Ecco,
0: ci sei, Giuditta?
1: Sì, sì.
0: Allora, voglio chiedere a voi...
1: Vabbè, tanto ciao comunque.
0: Ciao ragazzi.
2: C'è anche Marco.
0: Ma Marco è nella mia stessa posizione. Marco, tu sai come si chiama oggi nel 2026 il Rimmel? Che non si chiama più Rimmel.
3: Io ho paura di darti una risposta sbagliata.
0: Si chiama quindi... in un altro modo. Come si chiama?
1: Si chiama Mascara.
0: Il Mascara. Beh, sì. Si poteva mai chiamare Mascara sta canzone?
1: No, cambiamo
0: i nomi alle cose. Vabbè, per favore. Lasciamo Rimmel.
1: La polemica peggiore è sul far del blush, però.
0: Ancora peggio. Per fortuna De Gregori non ha scritto far.
3: Per me Mascara, solo grande giocatore del Catania.
0: Grandissimo, punizioni meravigliose.
2: Forse si chiama così per lui.
3: Non credo.
2: Chi può dirlo?
1: Vabbè, noi ringraziamo intanto Lidia Marita Arsitano, che è stata con noi, il Pollo, che invece era a Cologno. Voi ragazzi ci siete? Siete pronti? No? Pollo,
3: sì.
1: Galline, tutto.
3: Sì,
1: Giuditta ride.
0: Come vanno le vostre cose lì?
2: Bene. Benissimo.
0: Volete che vi portiamo qualcosa dalla Sicilia?
3: Cosa, Giuditta, prego?
0: Hai finito gli arancini?
2: Sì.
0: Allora vanno portati quelli nuovi?
2: Sì, cioè bisognerebbe fare un refill di arancini, poi se vi capita, non lo so, due paste di mandorla, così che quelle si trasportano anche facile.
0: Cosa possiamo fare?
1: Vi porteremo esattamente quello che ci avete portato.
2: Ma è perché non ci siamo incrociati? Allora, ragazzi, lo sapete qual è la realtà? Gli arancini che ho mangiato io erano per voi, solo che non ci siamo incrociati.
3: Che vuoi fare?
1: Importa il pensiero, giusto? Vabbè.
0: Va bene, ragazzi, grazie. Noi torniamo domani alle 16, va bene?
2: Certo, va bene.
0: Era un'affermazione. Diciamo.
1: Gli lasciamo sta linea.
0: Sì.
1: Ciao ragazzi, buona serata, sono le 18 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Ad Ankara il vertice NATO dedicato al rafforzamento dell'alleanza. Trump: Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Segretario generale Rutte dice: serve una rivoluzione industriale della difesa per Zelensky. La priorità è un sistema antibalistico il prima possibile. Spionaggio in favore della Russia. I carabinieri del ROS arrestano due ex 007 a Roma. Sono accusati di aver ceduto informazioni in cambio di soldi. Nell'inchiesta altri 5 indagati. Attentato a Ranucci, domani l'interrogatorio di Walter Lavitola. Contestati i reati di strage e associazione mafiosa. Il giornalista di Report, sorpreso, dice: siamo amici da molti anni. Nonna di 59 anni trovata morta in casa a Sanremo, potrebbe essere stata strangolata. Interrogato il figlio, è stato lui a chiamare le forze dell'ordine. Trovata morta vicino Kiev la donna sospettata per l'attentato di Monte Carlo contro l'imprenditore ucraino Ermolaev. Arrestate due persone, uno è dell'intelligence ucraina. Marine Le Pen dichiarata colpevole per appropriazione indebita di fondi europei, ma ha già scontato l'ineleggibilità, quindi potrà candidarsi per l'Eliseo nel 2027. A Wimbledon Sinner batte Struff in 3-7, vola in semifinale. Mondiale eliminati Portogallo e Stati Uniti, oggi Argentina, Egitto e Svizzera Colombia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Flamenco Paranoia di Samurai J a Radio Italia, solo musica italiana per aprire e iniziare la trasmissione di oggi. Tre ore, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio abbiamo detto. Però non possiamo saperlo se il sole è giù o meno, visto che è nuvoloso. È un mistero, non lo possiamo sapere.
0: Vabbè, secondo me è ancora pomeriggio, tardo. Sì, buon tardo pomeriggio, come dice Alfano.
1: Noi primo dobbiamo... pomeriggio lui. Noi possiamo dire primo. Buon tardo
0: questo
1: pomeriggio.
0: Al minimo il secondo.
1: Sì, secondo minimo. Me minimo. Va bene tardo minimo. Pomeriggio.
0: Comunque,
1: salutiamo anche, scusa.
0: Volevo essere prima, volevo testimoniare il fatto che siamo live. Oggi è martedì,
1: ah,
0: 7 di luglio, e c'è Edoardo Stanzini con noi.
2: Eccolo!
1: Pubblico, perfetto, ci siamo tutti, c'è anche il pubblico, pagante.
0: Beh, chiaro.
1: Ci teniamo a specificarlo. Chiaro.
0: Tutto a scopo di lucro.
1: Sempre, sempre e comunque, sempre
0: sì.
1: Comunque.
0: Esatto.
1: Confermato anche Albus.
0: Cosa faremo in queste tre ore? Qual è il menù della serata?
1: Quello che facciamo ogni giorno.
0: Non lo dire.
1: Cerchiamo di conquistare il mondo. No, faremo le solite cose.
0: Ma lo danno ancora quel
1: non lo so, ma dovrebbero, no. Secondo me. Cioè, se non lo danno ancora dovrebbero, perché secondo me è uno dei cartoni animati più belli. Mignolo col prof, segnalo per tutti quelli che se lo fossero perso. Dicevo, quello che facciamo, cosa è?
0: No, niente.
1: Quello che facciamo ogni giorno, e cioè vi aggiorniamo su tutto quello che succede nel mondo dei live in giro per l'Italia. Abbiamo degli aggiornamenti che riguardano anche i mondiali, bisogna dire, mondiali.
0: I mondiali di calcio.
1: Qualcosina, sì.
0: Trump? Non hai seguito? Cosa fai tutto il giorno?
1: No, ho visto, non volevo parlarne di quella telefonata. Dobbiamo parlare di quella telefonata.
0: Scusami, non possiamo parlare solo di cose superficiali e leggere. Dobbiamo anche andare profondo delle cose geopolitiche.
1: Sì, no, qui non è proprio, cioè non so nemmeno se definirla geopolitica la telefonata. Però c'è anche tanta musica, perché ci pensiamo noi anche a darvi la colonna sonora. Tanta musica.
0: Sì, dai, allora siamo partiti col piede sbagliato. C'è Jovanotti, questa si chiama Come Musica.
1: Tre ore abbiamo,
3: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti amo.

0: Le bambole di Pezza, resta con me su Radio Italia, solo musica italiana, che è evidentemente tutta una frase. Con noi.
1: Con noi. Sì. Allora partiamo quasi subito con gli aggiornamenti sui mondiali.
0: Pronti?
1: Pronti.
0: Carichissimi.
1: Prego.
0: Vabbè, no, non subito.
1: Ah,
0: no,
1: devi
0: aspettare un attimo. Anche voi dovete aspettare un attimo.
2: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Yuhu, c'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è.
3: Ma ho bevuto, ma c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone.
3: Che bel nome. Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 12.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
17: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
18: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
19: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: C'era un ragazzo.
2: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
3: Fatti mandare dalla mamma.
2: Info e biglietti su

0: studentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domenica 12 luglio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: Emma con Fabri Fibra, antidroga su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dillo bene, perché non lo riesci a dire?
0: Antidroga.
1: Ah, ok. Non ti usciva. Non capisco il problema con sta cosa. Vabbè, allora parliamo di mondiali. Parliamo di mondiali perché. Guarda, lo capisco, non mi fare il gesto.
0: No, ma quali gesti? Ma cosa gesti, stai dicendo? Parliamo dei mondiali.
1: Ottimo.
0: Certo,
1: allora,
0: certo.
1: Un tifoso inglese ha deciso di mettere alla prova una delle convinzioni più diffuse prima della sfida tra Inghilterra e Messico di qualche giorno fa ai mondiali 2026, ovvero l'altitudine dello stadio di Mexico City.
0: Eh sì, perché da giorni si parlava di quanto avrebbe potuto incidere l'altitudine sulla prestazione delle due squadre, soprattutto per quella inglese che insomma non è abituata. È più rarefatta l'aria.
1: In Inghilterra?
0: No, in alto, sulla piramide azteca.
1: E quindi
0: la prestazione sportiva avrebbe potuto essere inferiore, no?
1: Sono 2240 metri sul livello del mare e potrebbero essere un ostacolo. Da giorni, come dicevi tu, se ne parlava. Il punto qual è? Che un tifoso ha deciso di mettere alla prova questa cosa. Quindi cosa ha fatto? Ha deciso, lui, poco allenato evidentemente... Avrà pure bevuto, perché poi gli inglesi, famosi per una cosa sola, no?
0: No, come per una cosa sola?
1: Famosi per
0: non generalizza. Forse in questo caso però un pochino possiamo generalizzare, oggi, sì, in effetti sì.
1: Non hanno neanche più sta regina. Vabbè, comunque.
0: Comunque lui si è fatto questa corsa. Si è fatto questa corsa intorno a questa piramide per far capire che comunque l'altitudine non è una cosa così impegnativa. Però c'è un problema, che lui è corso per 25 minuti.
1: Sì.
0: E la partita non dura 25 minuti. Cioè lui ha detto si può fare.
1: Ho capito, ma lui non è un atleta.
0: Vabbè, ho capito,
1: probabilmente
0: però
1: è anche ubriaco. Quindi per 25 minuti sono tantissimi. Prova a correre tu ubriaca per 25 minuti.
0: Io manco la sobria per 25 minuti. Però una

0: altro discorso, vuoi dimostrare che ce la fai? Fallo per 90 minuti, non per 25.
1: Vabbè,
0: scusa.
1: In ogni caso, com'è finita la partita?
0: È finita 3-2.
1: Per l'Inghilterra.
0: Per l'Inghilterra.
1: Quindi
0: non era così importante l'altitudine.
1: Avevano ragione tutti.
0: Aveva ragione anche il tifoso, che ormai abbiamo deciso noi che era ubriaco,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: secondo me non lo era.
1: No, quasi sicuramente. ha vinto lo sport, dai.
0: Ha vinto lo sport.
1: Ci sono i pinguini tattici nucleari con Scooby-Doo.

Danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

0: La più bella del mondo di Rocco Hunt, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Grazie.
0: Prego,
1: grazie.
0: Prego, prego. Ringrazio Rocco Hunt.
1: Io ho due possibilità quando siamo in onda, capito? O questa o Raff. Una delle due, certo. Devo in qualche modo.
0: Sai che Rocco Hunt ha fatto pure la sporca.
1: Cos'è la sporca? Cos'è?
0: Sai cos'è la sporca?
1: No. Ma perché? Adesso io non stavo pensando male, tu che ridi mi fai pensare male.
0: Ma
1: che
0: no,
1: cos'è?
0: Non pensare, ma la sporca è quando giochi a calcetto e fai gol da calcio d'angolo.
1: Dove stava giocando?
0: Stava giocando a Salerno con degli amici, non lo so, con dei ragazzini. Non, okay. Non ho capito, però ha fatto la sporca.
1: Ma perché si chiama la sporca da calcio?
0: Perché la fai a tradimento, capito? Se prendi l'angolo giusto fai gol direttamente a calcio d'angolo. Ma non, cioè, è una punizione.
1: Sei bravo comunque.
0: Non è un bel colpo, è un bel colpo.
1: Dai, non è una cosa negativa.
0: Si chiama
1: la sporca.
0: Ecco qua.
1: Alessandro Amoroso, comunque andare.

0: Comunque andare di Alessandra Amoroso a Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Che questo è proprio un bel messaggio, cioè comunque, capito, verso la tua meta. Qualsiasi cosa succeda, tu comunque continui ad andare.
0: Ok.
1: Vabbè. Ah, vabbè, è una cosa. Dai. Cioè, è un bel messaggio. No, per gli ascoltatori.
0: Hai ragione. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: No, secondo me è sufficiente.
0: L'importante è il percorso, non la...
1: L'importante è godersi il viaggio, non la meta, amici. Okay. Non la meta, perfetto. Il viaggio.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento.

Automobilize Financial Services. Tantre 99 TAG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: guardare indietro mai e vai.
1: Vai di Alfa, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Bene, bene.
1: Ma vuoi fare un messaggio motivazionale anche qui? Dai.
2: Allora, volevo farlo, però poi ho guardato i tuoi occhi e ho capito che forse era meglio di no.
1: No, perché prima l'hai fatto su comunque andare.
2: Sì.
1: Poi magari uno
2: vai
1: non è convinto.
2: È motivazionale.
1: Sì, esatto.
2: Non guardare indietro e vai.
1: Però non avere troppa fretta, ci vuole un po' di
2: calma. Metafisica, Herman Meta.

0: Gianna Nannini con Marrakesh, America Inc. su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, amici, abbiamo delle cose da dirci, perché la questione mondiale l'abbiamo già affrontata. Però sì, io vorrei restare sul tema sport, perché è importante il tema sport.
0: È importante il tema sport, ma sport, soprattutto
1: cultura,
0: cioè,
1: cultura dello sport.
0: Sì, poi per quanto riguarda anche le regole, no? Cioè, quante volte sono state modificate? Ad esempio, l'ultima cosa è il VAR, che è stato istituito, ma tutte le regole che noi conosciamo di tutti i sport, di tutti gli sport, si sono modificate nel tempo, no?
1: Sì, sì, è così. Tra poco ne parliamo.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Olfano. Nelle prossime ore serali e notturne parziale copertura nuvolosa esclusivamente al nord e su Toscana, Umbria e le Marche, ma senza piogge. Generalmente sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Cieli in genere limpidi altrove. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature sempre molto elevate. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Siamo fuori tempo.
1: Marco Mengoni, tutti i miei ricordi su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo.
2: Me lo ricordo. Lo ricordi com'era prima?
1: Prima di cosa?
2: Prima del cartellino rosso.
1: No, prima del cartellino rosso io non mi ricordo, effettivamente. Però mi ricordo prima del VAR.
2: Prima del VAR, sì. Cioè,
1: quello me lo ricordo perché. Però, effettivamente, quando noi pensiamo al calcio, il cartellino rosso e il cartellino giallo, quindi l'ammonizione, sono delle regole che noi. Pensiamo che esistano dall'inizio.
2: Sì, comunque il calcio esiste da più di 150 anni. Il problema, in realtà no, la cosa curiosa è che solo da 1970, anno più anno meno, sono entrati in vigore i cartellini per sanzionare i calciatori che avevano delle condotte magari scorrette.
1: Il primo cartellino fu mostrato a un calciatore ai mondiali nel 1974, l'invenzione di un arbitro inglese che si era ispirato a un semaforo. Perché si è reso necessario l'utilizzo dei cartellini rossi e dei cartellini gialli?
2: Perché dicevano vai fuori e quelli non ci andavano. E comunque in molti casi non è che i calciatori sono più piccoli degli arbitri, capito?
1: Sì, cioè,
2: non sei un arbitro di pugilato.
1: No, ma io mi sono immaginata come erano le partite prima dei cartellini, no? Perché era tipo, oh, esci!
2: Devi uscire, te ne devi andare. Vai fuori.
1: Il numero 6, esci!
3: Excuse me.
1: Poi i cartellini rossi che cosa hanno generato nel presente.
2: Ai mondiali del 66 un arbitro tedesco decise di buttare fuori un calciatore argentino per proteste eccessive. Questo ovviamente ha detto no.
1: Sì, ha fatto finta di non aver sentito. Perché effettivamente non essendoci una cosa che lo rendeva visibile a tutti, rendeva
2: ufficiale,
1: l'espulsione visibile a tutti, potevano fare orecchie da mercanti. Addirittura ci sono due giocatori che avevano scoperto di essere stati ammoniti dopo la fine della partita, perché poi ovviamente l'arbitro prendeva nota, ma loro non se ne erano oggettivamente accorti.
2: Va bene. Comunque poi è diventato, diciamo, un segno univoco e mondiale, tant'è che è entrato nel linguaggio comune, capito? Quando questo è giallo, vuol dire che hai fatto una cosa parzialmente scorretta.
1: Poi
2: che...
1: ci sono le red flag, che sono un'altra cosa.
2: Sono un'altra cosa.
1: E non entriamo nel merito.
2: Quelle sono ispirate ai calci d'angolo.
1: È un buon punto. Buon punto
2: allora.
1: Questo. Bravo, bravo.
4: Disco Italia.
5: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: I Tiro Mancino, Amore Impossibile su Radio Italia, solo musica italiana. C'è una cosa di cui noi italiani ci preoccupiamo molto e a cui teniamo molto:
1: l'arte.
0: Anche
1: la cultura.
0: No, di più, c'è una cosa a cui teniamo di più:
1: il cibo.
0: Marco, il cibo.
1: Eh beh, pure orario.
0: Beh, sì.
1: L'orario si avvicina. Sì.
0: Ma è successa una cosa: incredibile, pazzesca, bellissima.
1: Suppongo che
0: bellissima.
1: Non me la racconti subito.
0: No.
1: Ecco, figurati.
0: Bisogna aspettare un attimo.
2: Cosa dobbiamo aspettare?
0: Giusto un attimo.
2: Volta.
0: State lì. Vabbè.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
7: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
6: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia.

0: Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Possiamo salutare Cristina, turista messicana che ci sta ascoltando sull'autostrada direzione Ragusa.
0: Oh, bene.
1: E ne approfittiamo per parlare di cultura internazionale, ma soprattutto per parlare della cultura italiana e il rapporto alla cultura internazionale.
0: Eh sì, perché aumenta sempre di più nel mondo, non soltanto in Italia, il turismo gastronomico, cioè certo. La gente va in vacanza per mangiare bene, per assaggiare i cibi tipici di quei paesi.
1: Devo dire a proposito di questo che nell'America del Sud, insomma, si mangia molto
0: certo,
1: bene.
0: Sì, certo, sì. Certo. È uscita una classifica su un quotidiano americano di quelle che sono le migliori mete europee per quanto riguarda la cucina.
1: Puoi dirci per favore cosa... Noi, allora, partiamo dalle cose egoistiche. Noi dove siamo?
0: Al primo posto. Primo posto ovvio, Roma, ovvio, Roma, perché qua si va proprio città per città, si è distinta soprattutto per l'offerta, che questa è una cosa che sta andando di moda nell'ultimo periodo.
1: Poi, posso dire, la quantità di turisti che ospita Roma, certo. È ovvio che la media sia più alta, non è che il resto d'Italia.
0: Però in realtà è stata premiata soprattutto perché ci sono moltissimi corsi di cucina per i turisti, che è una cosa che sta andando di moda negli ultimi anni. Cioè
1: tanto
0: le
1: non ci riuscite, ragazzi.
0: Vabbè, no.
1: Vabbè, comunque.
0: Comunque, secondo posto, Venezia.
1: Venezia.
0: Terzo posto, lo so. Vabbè, no. Non si mangia bene comunque a Venezia. Terzo posto, Napoli.
1: Certo.
0: Poi io ho controllato la top ten, prego, l'ho proprio spulciata tutta, ho guardato proprio molto bene.
1: Ci puoi dire l'ordine proprio, sì.
0: Istanbul.
1: Beh, Istanbul, ci sta.
0: Poi ci sono Bologna.
1: Bologna.
0: Milano.
1: È chiaro.
0: Madrid.
1: Madrid si mangia benissimo.
0: Budapest.
1: Sì.
0: Firenze.
1: C'è una...
0: Poi c'è Parigi. Vabbè. Però è là in fondo, cioè la vediamo.
1: È là giù.
0: È solo
1: amici,
0: Parigi.
1: Amici francesi, adesso non me ne vogliamo, non è che noi ogni volta ne approfittiamo
0: non abbiamo fatto
1: noi questa classifica. Kebab batte baguette. E questa è la situazione. O qualsiasi cosa che si mangi a Istanbul batte l'umak.
0: Poi ma si mangia comunque bene a Parigi.
1: A Parigi si beve bene.
0: Vabbè, però comunque ci sono delle. Però è anche da riscontrare che sulla Francia tutta...
1: la zuppa di cipolla, noi la facciamo quando non abbiamo altro in casa, amici. Questo volevamo dire.
0: Io lo sapevo che si sarebbe acceso su questa cosa, non so per quale motivo. Vabbè, mi sono presa il rischio.
1: Però si beve molto bene a Parigi, sono dei vini incredibili.
0: Guarda, adesso saranno contenti tutti i francesi all'ascolto.

0: Businessman.
1: Sì, sì, si chiama così.
0: Sì, volevo completarla. Di Dito nella Piaga, l'avete ascoltato, il suo ultimo singolo a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Stavo notando una cosa che riguarda Dito nella Piaga, insomma, ormai è sotto gli occhi di tutti il suo talento, sì, finalmente, oserei dire, però ormai la sua estetica, cioè proprio la scelta dei capelli, del trucco, è diventata un must, cioè io sento dire, mi sono truccata come Dito,
0: come
1: nella,
0: Dito
1: Piaga.
0: Nella Piaga,
1: ho fatto i capelli come Dito nella Piaga.
0: In questo momento, poi magari si evolve, no?
1: Beh, ma sono sicura di questo.

0: Mamma mia. Pino Daniele, io per lei su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Amici, vogliamo dirvi che fino all'11 di luglio noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo in onda in diretta dal Voi Arenella Resort in Sicilia.
0: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
1: Sì, perché insieme a noi c'è Marco Masini. Tutte le info le trovate su radioitalia.it.
0: Scoprite di più sulla bellezza del Voi Arenella Resort e di tutte le strutture Voi Hotels sul sito voihotels.com.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
9: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
6: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Bravissimo. Grazie. Baby K, Tucca Macarena su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Neanche il tempo, guarda, di riprendersi dal concerto dei Record, che ultimo ha già annunciato il nuovo tour negli stadi del 2027.
0: Anche lui quindi annuncia le date per l'anno prossimo.
1: Ma anche perché dopo questa data, insomma, certo, cioè, a farne altre mi sembra troppo sì, stressante.
0: Sì, direi di sì. I biglietti saranno disponibili da domani pomeriggio.
1: Sì, certo, no, se volete tutte le informazioni sul tour del 2027 di Ultimo potete recarvi sul nostro
0: faro nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it. Comunque ho letto che lui ha raccontato di essere tornato a casa dopo il concerto di Tor Vergata e di aver seguito le sue emozioni e ha scritto la canzone più importante della sua vita.
1: L'ha detto, ha detto proprio di aver scritto la canzone più importante della sua vita al ritorno da quel concerto. Tra l'altro ha fatto capire che il concerto a Tor Vergata sarà un film, un docufilm? Sì, lo sarà.
0: Lo sarà.
1: Lo sarà. Lo sarà, perché se fai una cosa così e non registri.
0: Sì, credo che un paio di telecamere, giusto un paio sparse qua e là, ci fossero. Quindi, insomma, dovrebbe essere facile.
1: Il suo nuovo album, Il giorno che aspettavo, ha conquistato il disco d'oro. Poco dopo due settimane dall'uscita, insomma, voglio dire.
0: Direi che è un bel momento.
1: Tutte belle notizie. Sì, ma il buon momento di Ultimo dura da un po', 10 anni almeno. E questa è una notizia positiva, perché vuol dire che è un artista che misura ogni passo e ogni passo lo fa in un certo modo.
0: Allora, visto che abbiamo parlato di lui, io direi che lo possiamo ascoltare. Ultimo, questa è Il ballo delle incertezze.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: domenica.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Trump al vertice NATO ad Ankara, torna ad attaccare gli alleati. Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata, ha detto. Al centro del summit in Turchia una serie di accordi sulla difesa, serve una rivoluzione industriale, dice Rutte. Zelensky torna a chiedere l'adesione nell'Alleanza Atlantica. Spionaggio in favore della Russia, arrestati a Roma due ex 007 italiani, sono accusati di aver ceduto informazioni in cambio di denaro, nell'inchiesta altri 5 indagati. L'attentato a Ranucci, domani l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante, contestato il reato di strage, sono sconcertato, è un amico, dice il giornalista di Report. La donna sospettata per l'attentato di Monte Carlo, trovata senza vita vicino Kiev, arrestate due persone, uno è dell'intelligence ucraina, Sky TG24, lungo la difesa dei confini balcanici. Marine Le Pen, condannata per appropriazione indebita di fondi europei, ma potrà candidarsi per la corsa all'Eliseo nel 2027 perché ha già scontato 15 mesi. Nuovi show, serie, grandi conferme e poi gli eventi sportivi e racconto del mondo che cambia con le news. Ecco cosa vedremo nella nuova stagione di Sky Now. Yannick Sinner in semifinale a Wimbledon dopo la vittoria su Struff, mondiali eliminati Portogallo e Stati Uniti, in campo Argentina e Egitto, stasera Svizzera Colombia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, c'è riduzione carreggiata. Lavori in corso tra l'incrocio di Arenzano a 10 Genova 20 miglia e l'incrocio di Genova via Rubens, direzione incrocio Genova via Rubens. In Campania, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, traffico rallentato sull'incrocio Policastro-Bussentino, statale 562. In Lombardia, rallentamenti sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, veicolo in avaria sull'incrocio Lecco-Fine-Ponte Cana.

0: Kennedy, direzione passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Sicilia, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, c'è un incendio sullo svincolo di Mazara del Vallo, direzione Mazara. E poi ancora sulla statale 113, settentrionale Sicula, rallentamenti causa incidente sull'incrocio San Pier Marina, direzione Crocio Trapani, statale 115 sud occidentale Sicula. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda, quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: I ricchi e poveri, ma non tutta la vita. Radio Italia, solo musica italiana. 11 minuti dopo le 20, cambio della guardia in regia. È arrivato Andrea Mazzella.
1: Che salutiamo.
0: Che salutiamo. È andato via Edoardo Stanzini.
1: Sostituzione. Ormai tu parli solo con il linguaggio del calcio da quando sono iniziati i mondiali. Va bene, va bene. Dobbiamo parlarvi di Lilian.
0: Chi è Lilian?
1: Lilian è una signora di 96 anni.
0: Ah, che bello.
1: Che sta in una casa di riposo negli Stati Uniti, sì. Molto attiva sui social, è un influencer.
0: Vedi, come si chiama sui social?
1: Grandma Droniak.
0: Yeah.
1: Ok, yeah.
0: Ok.
1: E cosa
0: fa sui social?
1: Beh, intrattiene il pubblico, fa dei video divertenti, ironici.
0: È bella questa cosa quando le generazioni si incontrano.
1: Sì. Solo che adesso l'hanno sfrattata dalla casa di riposo.
0: Perché?
1: Perché faceva i festini notturni.
0: No, dai, non è vero. Faceva i festini di notte a 96 anni. Cosa fa?
1: Tra l'altro documentava tutto sui social. Avete presente i bicchieri, quelli che si vedono nei party, nei film americani? Quei bicchieri rossi con l'interno bianco.
0: Quelli per il beer pong.
1: Quelli lì. Cioè, lei faceva vedere la sua stanza della casa di riposo ricoperta di questi bicchieri bianchi.
0: La camera di Mick Jagger.
1: Esatto, però sì. Era della 96.

0: Sei
1: certo, e quindi poi alla fine, come, cioè adesso lei non ha più la casa di, che poi riposo, quando riposava se di notte faceva.
0: Sì, credo che non si riposasse. Comunque pare che abbia trovato un compromesso, cioè lei continuerà a far festa nella casa di riposo, però in modo un po' meno scatenato, anche perché lei si è lamentata del fatto che le avevano detto di smettere di fare rumore di notte, e quindi essendo molto attiva sui social, avendo molti follower, la gente aveva iniziato a lamentarsi con la casa di riposo.
1: Certo, hanno dovuto... è ovvio, quindi hanno trovato un compromesso. Hanno trattato, continuerà a fare delle feste, ma magari una bottiglia in meno, dai.
0: Posso dire?
1: Sì.
0: Brava.
1: Brava.
0: Perché io oggi il numero di feste che ha fatto Lilian non riesco a sostenerle, quindi brava, complimenti per il fisico.
1: Complimenti che arrivano anche da noi. È un po' come i film americani, effettivamente, ci sta.
0: Lo sapevo.
1: Anch'io.
0: Vabbè, Eros Ramazzotti, Max Pezzali, appunto, come nei film.
1: Certo.

0: Mango, con amore per te a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Una volta si diceva numero di persone con cui sei stato o sei stata.
0: No? Dove? Ah. A giocare?
1: No, no, in intimità. In intimità. Adesso si chiama body count.
0: Sì,
1: che però è la stessa cosa.
0: Certo, cioè, stessa anche perché cosa. Sui social ci sono dei numeri incredibili, però quindi chiamarlo body count tu dici però fa figo così. No?
1: Vabbè, comunque c'è una novità su questa cosa e ve ne parliamo fra poco, rimanete lì.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Voglio una vita vera con tutte le strade storte!
6: È arrivata la compilation più cara

0: CD con 32 canzoni. Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times. Oggi con SPF ad alta protezione.

0: La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e radioitalia.it.

0: Luca Dirisio, Calma e Sangue Freddo su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, dicevamo body count.
1: Body count, ci puoi spiegare cos'è il body count e fornirci un numero alla fine?
0: No, il numero no, però posso dire che è il numero di persone con cui si è stati in intimità, che poi è sempre un po' problematico.
1: Di cosa parliamo?
0: Parliamo di partner.
1: Sono due numeri.
0: Parliamo di partner.
1: Due numeri o una cifra sola, due cifre.
0: Ma dipende da come hai passato la vita.
1: Dimmi.
0: Ma perché vuoi sapere la mia? Ma
1: non ho Radio Verità, perché siamo amici dei nostri ascoltatori.
0: Però questo è un problema,
1: tre cifre.
0: Effettivamente. Addirittura. No, però è un problema. Intanto perché quando poi hai un partner fisso o una partner fissa, quel numero bene o male ti viene chiesto, che non è una cosa simpatica da fare, a mio parere.
1: Sì,
0: non neanche troppo intelligente da fare, perché che vi interessa?
1: No, perché dipende dalla risposta in realtà, però se è troppo poco o troppo diciamo che l'altra parte non è che puoi avere una persona così, però vabbè, ci sta.
0: Quindi, e quindi una startup brasiliana ha lanciato il primo centro al mondo per resettare il body count.
1: Cioè,
0: come se
1: poi torni a zero.
0: Come se non proprio niente.
1: Non mi sorprendo che sia stata una startup brasiliana, perché i brasiliani, come media proprio di numero, hanno un body count altissimo. Cioè, proprio loro.
0: Ok.
1: Vabbè,
0: cos'è,
1: però,
0: che cos'è questo suono?
1: La mitragliatrice.
0: Che hai fatto, ma come ti permetti? Guarda.
1: Praticamente c'è questo percorso di purificazione, ok? Rituale che purifica corpo e mente.
0: Sì.
1: E poi gli viene consegnato un certificato in cui c'è scritto: non è successo niente.
0: Che cosa vuol dire?
1: Tu praticamente da quel momento, quando leggi questo certificato, dimentichi tutto.
0: Ma non è
1: il
0: vero.
1: Tuo corpo torna a uno stato,
0: non è vero,
1: precedente a quello che insomma
0: non succede questa cosa.
1: Deturpato, cioè,
0: però deturpato adesso però si fanno dare $1,000.
1: Chiaro, 870
0: per questa cosa
1: euro.
0: E poi non è successo niente.
1: Spoiler, la gente ci va. Perché
0: certo.
1: Non ha altre soluzioni.
0: Eh no, ma perché poi io mi immagino la gente che va dal partner o dalla partner e dice:

0: Dice, guarda,
1: sono pulito.
0: Ho il certificato. Non è successo mai niente. Sei la prima. Sei il primo.
1: L'unica.
2: Eh? Mamma mia, di che cosa ci tocca, guarda, no, cosa ma, mi
1: scusa,
2: tocca sentire.
1: Invece uno bisognerebbe comunque tutte le esperienze che ha fatto, le persone che ha conosciuto anche da quel punto di vista, se le portasse dietro, no? Perché sono persone che hai conosciuto e quindi comunque...
0: Anche lì dipende, perché se te le devi portare dietro tutte, sono tante.
1: Prima cosa te le devi ricordare.
0: Anche questo è un po'...
1: Non che poi l'incontri per strada.
0: Andiamo al cinema, meglio al cinema.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o. Con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Federica Abate, Superman, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Parliamo di un esperimento sociale che riguarda una delle attività preferite da tutti noi, il bar.
0: Sì, sì, c'è un bar che si chiama Caffè Postmodern, Postmodern Times di Minneapolis, e c'è questa pratica che è stata introdotta, che è paga quanto vuoi.
1: Certo, allora è una furbata, ok? Nel senso che sostanzialmente i titolari hanno eliminato il listino dei prezzi e hanno introdotto il pagamento a offerta. Di base si fa un'offerta volontaria, quindi non è un pagamento. Qualsiasi forma di pagamento non è vincolata da tasse.
0: Sì, quindi non ci paghi le tasse. Cosa succede però? Perché io da ligure, no, ho pensato, paga nessuno.
1: Invece no. Diciamo che la clientela si divide tra quelli che non pagano, perché magari vanno al bar ma non vogliono neanche spendere, perché il meccanismo è paga quanto vuoi, a quelli che pagano anche di più di quello che dovrebbero, e ciò permette all'attività di restare in piedi a New York. Quindi stiamo parlando di cifre folli.
0: Tra l'altro stavo ragionando su una cosa, perché essendoci questo meccanismo che ognuno paga quello che vuole, il servizio è migliore, perché tu sei incline a cercare di dare il servizio migliore possibile per farti pagare.
1: Chiaro, stessa cosa succede al Metropolitan Museum di New York, che utilizza questo ticket per studenti e residenti sul paga quanto vuoi, i turisti invece no.
0: È giusto,
1: come fai?
0: Residenti, studenti, è giusto, no? Devono essere in qualche modo incentivati ad andare al museo nella loro città, dove ci sono le bellezze della loro città.
1: Quelli che devono essere incentivati sono i turisti. Prima cosa.
0: Ma i turisti vanno già lì per quello.
1: Appunto.
0: Vabbè, ho capito.
1: Sassate in testa, praticamente. Vabbè,
0: tu sei un peso già. Sassate in testa?
1: Ci sei andata?
0: È un po' forte. No.
1: Ci sei preso?
0: Non ho preso nessuna sassata in testa.
1: Un hamburger nella media a New York.
0: Sassate in testa non è così eccessivo, ripensandoci, guarda.
2: La super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare.
7: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provarti.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Un'ora di Geliera Radio Italia, solo musica italiana, parliamo di live.
1: E di tradizioni, sì. Perché ci sono delle tradizioni che vanno rispettate. Dopo il Vasco Live 2026, Vasco Rossi ha iniziato quello che è il pellegrinaggio quotidiano dei fan fuori dalla sua casa di Zocca, perché sono lì tutti i giorni.
0: Ogni giorno Vasco esce a incontrarli, a firmare autografi, a fare selfie, una cosa che va avanti da anni, c'è chi organizza le ferie aspettando questo momento. Sì.
1: Certo. Intanto un'informazione molto utile è che è iniziata la vendita riservata al Blasco Fan Club dei biglietti per il giubileo di Vasco.
0: La residency di 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma in programma a giugno del 2027. La vendita generale, come dicevi tu, parte poi venerdì 10, sì. Appunto. C'è un dettaglio che, se vuoi, puoi.
1: Che non è un dettaglio, è una cosa molto importante, no, perché Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale di questi live.

0: Io a questo punto vi inviterei ad alzare il volume della radio ovunque voi siate e a cantare questa che non è una canzone, è un inno.
1: Inno. No, vabbè, non posso aggiungere niente se non dire che ovviamente c'è Vasco Rossi con Alba Chiara.
2: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba.

0: Brash da Dio su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Così come siamo stati noi per le ultime tre ore, ma torniamo domani, sempre a partire dalle 18.
0: Allora, ringraziamo Andrea Mazzella che è stato in regia e ci ritroviamo domani appunto a partire dalle 18, come hai detto tu.
1: Buona serata a tutti, sono le 21. Sono

0: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
4: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
10: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump al vertice NATO ad Ankara, torna ad attaccare gli alleati. Meloni: mi piace, ma per noi non c'è stata, dice il presidente americano, e la premier a cena con Erdogan. Al centro del summit in Turchia una serie di accordi sulla difesa, serve una rivoluzione industriale, dice Rutte. Forniremo droni a diversi paesi europei, annuncia Zelensky. Spionaggio in favore della Russia, arrestati a Roma due ex 007 italiani, sono accusati di aver ceduto informazioni in cambio di denaro. Nell'inchiesta altri 5 indagati. L'attentato a Ranucci, domani l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante, contestato reato di strage. Sono sconcertato, è un amico, dice il giornalista di Report. È stato fermato il figlio della donna di 59 anni trovata morta in casa a Sanremo, consegna i polsi al collo e accusato di omicidio, aveva chiamato lui il 112. Marine Le Pen condannata per appropriazione indebita di fondi europei, si candida per la corsa all'Eliseo nel 2027, ricorreremo in Cassazione, annuncia. Nuovi show, serie, grandi conferme e poi gli eventi sportivi e racconto del mondo che cambia con le news, ecco cosa vedremo nella nuova stagione su Sky Now. Yannick Sinner in semifinale a Wimbledon dopo la vittoria su Struff. Mondiali, l'Argentina batte l'Egitto in rimonta e va ai quarti, stasera Svizzera-Colombia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Florida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono

0: e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Ciao a tutti, sono Ultimo. Un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arvan, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
1: Ah!

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 23. Avevamo parlato.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: detto cane in questa stanza.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in mercoledì 8 luglio 2026. Macron o Pantalon? Il presidente della Repubblica Mattarella sarà a Parigi il 14 luglio su invito di Macron, il presidente francese. Una domanda, ma il

0: Carburante dell'aereo di Stato, chi lo pagherà? Macron o Pantalon? Bah, calore e un po' di amore. A Milano un'ordinanza del comune punta a tutelare i rider dalle ondate di caldo pazzesco, con la riduzione o la sospensione dell'assegnazione delle consegne nella fascia oraria più micidiale, che va dalle 12.30 alle 16. Il provvedimento vale fino al 23 settembre e le società devono operarsi affinché nessun premio o bonus sia legato alla rapidità o al numero di consegne nelle giornate fasce orarie a rischio elevato per il caldo. La NATO parla al capo Rutte e dice: nuovi grandi progetti nella difesa, firmeremo contratti per miliardi, ha detto, serve uno scatto. Dice Rutte: io sono pronto a firmare, io firmo perché sono il capo. Sì, Rutte. Bancarotta fraudolenta, indagati per questo reato qua dalla procura di Bari, il patron del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis e il figliolo Luigi. E a Washington gli Stati Uniti esprimono profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato un lancio di prova di un missile sottomarino. Ma non bastava il cicciotto della Corea del Nord, quello che tira i missili, adesso arrivano anche questi qua. Bah. Giorgia Meloni mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, lo ha detto Trump ad Ankara al vertice della NATO, ribadendo gli attacchi alla Presidente del Consiglio italiana. Io sono rimasto molto deluso, e se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, beh, io non avrei partecipato. Dice Cecilia Rodriguez: non è tutto a colori in questo momento della mia vita. Lo sport, il tennis a Wimbledon, nei quarti di finale contro Freice Cobolli, e c'è anche la Paolini che se la vedrà con la Kostiva. Jannik Sinner intanto è già in semifinale, ha battuto Struff ed è lì pronto a vincere il torneo sull'erba. Dai, dai Jannik, ma dai anche a Cobolli e alla bravissima Jasmine. Il calcio, beh, sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un campionato mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa esclusivamente al nord e su Toscana, Umbria e le Marche, ma senza piogge. Generalmente sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grossi cambiamenti, sereno, poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: parte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono le parole tue, no? Tu non mi stisci mai.

0: tratta di una foto.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. È che

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.